0: C'è tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e... Belcom è già a casa tua.
1: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più. Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
2: Inizia!
1: Buona visione.
3: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
4: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: La miglior musica 70, 80, 90 è solo qui. Sei su Radio Latina.

0: giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99 TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Concessionaria Fiori. Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
2: Ma da dove entra tutta quest'aria?
3: Direi da ogni finestra e da ogni porta. È ora di cambiarle. Metti fine agli spifferi e rinnova la tua casa con De Gregoris. Scopri gli infissi Cosmet Group, sinonimo di qualità e risparmio energetico. E le porte garofoli, eleganti e di design, perfette per ogni ambiente.
2: De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce.
3: De Gregoris, ed è subito aria di casa nuova. DeGregoris.com.
4: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
5: Italcarni, qualità e convenienza ogni giorno.
6: Super offerte, petto di pollo a fette 7,99 euro al chilo. Hamburger di scottona 10,99 euro al chilo. Fino al 28 giugno.
5: Italcarni.
6: Aprilia, Latina e Sezze.
7: All'S Lunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le macine, i galletti e i tarallucci Mulino Bianco 800 grammi sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
8: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
9: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua a 275 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,39. Anticipo 10.200 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 28.570 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
10: Vieni alla Icar Cupra Garage. Via Piave 93, Latina.
11: Sono le 6 e 3 minuti.
12: Le canzoni che ami degli anni

0: passa, ma le belle canzoni rimangono, lo testimonia questo grande successo del 1987 degli U2, era With or Without You. Su Radio Latina i ricordi non si fermano mai.
1: Radio Latina.

0: La musica che è dentro da sempre la puoi ascoltare su Radio Latina. Ogni giorno potete riscoprire con noi grandi successi del passato come questo Western Girls, grande classico degli anni 80 dei Pet Shop Boys.
1: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. A Salto di Fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
2: Mamma, io mi annoio!
3: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
4: Dentro la città, fuori dal mondo!
3: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
2: Mamma! Io sono già in macchina!
3: Info e biglietti su luneurpark.it.
5: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
6: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
5: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
6: Sì, sì, come no?
7: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
8: Ecco Liri, sedi di San Giorgio a Liri e Latina.
9: Sei su Radio Latina. Ora 4 dischi 70, 80, 90. No Stop Mix.

0: E questo era l'ultimo brano della sequenza. Latina Mix tornerà ad allietarci più tardi con altri successi in sequenza continua.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
3: Ti aspettiamo al giardino zoologico di Zoomarin per una giornata da vivere in famiglia. Oltre 15 dimostrazioni, esperienze educative con gli animali, attrazioni didattiche, pranzo incluso e parcheggio gratuito. I posti sono limitati. Prenota ora su zoomarin.it.
4: Viva Zoomarin!
5: Sabato 20 giugno, la parrocchia Vergine del Santissimo Rosario di Borgo Faiti presenta la festa della bufalina. Musica, serate danzanti e dalle 19, apertura dello stand gastronomico con le nostre specialità, come lo spezzatino di bufalina e tanto altro anche da asporto.
6: Vi aspettiamo con la musica dal vivo della Banda del Cuore.
5: L'intero ricavato sarà devoluto per opere parrocchiali. Sabato 20 giugno, festa della bufalina. Divertimento e tanta buona musica. A Borgo Faiti Centro, Latina.
7: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
8: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
7: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
8: Sì, ha un profilo unico.
9: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
7: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
9: Info su Volkswagen.it.
10: Auto Europa. Nelle sedi di Latina e San Giorgio Alì.
7: Follower in tutto il mondo.
8: Sì, ha un profilo unico.
9: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
7: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.

dominata da ampi spazi soleggiati sul Lazio per la persistenza di un campo di alta pressione. Da segnalare solo nel pomeriggio in Appennino qualche temporale di calore. Clima già molto mite nelle prime ore della giornata, con minime intorno ai 23-24 gradi, temperature massime anche fino ai 34-35 gradi all'ombra, quindi il caldo si farà sentire. Ventilazione che sarà debole, con mare in prevalenza calmo. Tutti i dettagli scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Troppo bella questa canzone, che infatti fa parte dei nostri ricordi musicali più belli. K-League, il brano di maggior successo della neo progressive band inglese dei Marillion, un'autentica perla pubblicata nel 1985. Tutto il meglio degli anni 80 e non solo continua su Radio Latina.
1: Radio Latina.

0: migliori successi del passato li potete ascoltare in rotazione continua qui a Radio Latina. Dai favolosi anni 80 abbiamo ritrovato i Communards con la cover della celeberrima Don't Leave Me This Way.
1: Il legno è un materiale nobile ed elegante e i pavimenti in legno, se ben eseguiti, sono eterni. Geawood ne cura ogni fase, dalla lavorazione alla posa. Masselli, prefiniti, piallate a mano e decking. Le soluzioni sono infinite. Vieni a scoprire Geawood nel nostro showroom di Borgo Piave a Latina o su geawood.com. L'originale è solo Geawood.
2: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e Jay-Q, DR, Evo, Sport Equip, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
3: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse Pipino il Breve, ve lo dico brevemente. Qual è quella mozzarella di bufala che arriva dal mare piena di bontà, delicata, ricoperta di sole, che più la mangi e più t'abbronzi? È la mozzarella di bufala Manzi. E viva! La mozzarella di bufala Manzi, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
4: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
5: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave. Aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
6: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
7: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
8: Aperti anche sabato pomeriggio.
9: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Lazio. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una riduzione di carreggiata di 100 metri circa all'altezza del comune di Castel Gandolfo in direzione Roma, in provincia di Roma. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attivo un senso unico alternato all'altezza dello svincolo di Faleria in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Viterbo, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una chiusura nella fascia oraria dalle 22 alle 6 tra lo svincolo di Ciampino e lo svincolo di Frattocchie in entrambe le direzioni in provincia di Roma. Deviazioni in loco esclusi i giorni festivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
10: Sono le 7:02.

0: State ascoltando Radio Latina, tra ricordi e nostalgia rievocati dei grandi successi del passato, di cui ogni giorno vi proponiamo un'ampia selezione. Tra questi non potevano mancare i successi di Zucchero. Era Diavolo in me, primo singolo estratto dall'album Oro, Incenso e Birra, l'album di maggior successo in Italia dell'anno 1989.
1: Radio Latina, Radio Latina.

0: La grande musica del passato la potete ascoltare qui su Radio Latina. Scegliamo le più belle, come questa indimenticabile dei Men at Work, era Who Can It Be Now, grande classico degli anni Ottanta.
1: Problemi con fognature intasate, sverzamenti o allagamenti? Chiama Fageco Ecologia. Da oltre 30 anni al servizio dell'ambiente, con persone, mezzi e tecnologie. Assistenza H24 per privati, imprese, condomini ed enti pubblici. Con Fageco Ecologia risolviamo dove gli altri non arrivano. Il miglior rapporto costi-benefici. Fageco Ecologia, la soluzione che cercavi. 0773 41 20 54.
2: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
3: Sabato 20 giugno, la parrocchia Vergine del Santissimo Rosario di Borgo Faiti presenta la Festa della Bufalina. Musica, serate danzanti e dalle 19, apertura dello stand gastronomico con le nostre specialità, come lo spezzatino di bufalina e tanto altro anche da asporto.
4: Vi aspettiamo con la musica dal vivo della Banda del Cuore.
3: L'intero ricavato sarà devoluto per opere parrocchiali. Sabato 20 giugno, Festa della Bufalina. Divertimento e tanta buona musica. A Borgo Faiti Centro, Latina.
5: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
6: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
7: Auto Europa. Nelle sedi di Latina e San Giorgio Aliri, Frosinone.
8: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
9: Buongiorno, bentrovati da Elisabetta De Falco. È un allenatore sportivo, il 74enne, arrestato ad Aprilia dalla polizia con l'accusa di violenza sessuale su un minore. Le indagini sono partite dalla denuncia dei genitori della vittima, che si erano insospettiti dalle attenzioni particolari che il figlio riceveva, contatti personali frequenti e momenti in cui l'adulto approfittava per stare da solo con l'allievo. L'uomo, rintracciato presso la sua abitazione di Aprilia dagli operatori della squadra mobile, si trova ora nel carcere di Latina a disposizione dell'autorità giudiziaria. Il ritrovamento di un fermaglio da bambina che si ritiene sia di Sara, la più piccola delle due sorelle di Minturno scomparse a Civitelle Alfedena, ha acceso l'attenzione degli investigatori che si stanno occupando da 13 giorni del caso. Si tratta di un fermacapelli rosa e non rosso, come detto in un primo momento, trovato in un sentiero da alcuni residenti della zona, a poca distanza dalla casa famiglia a cui le minori erano state affidate. Si è svolto, su convocazione del prefetto di Latina Vittoria Ciaramella, il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, sollecitato dalla sindaca di San Felice Circeo Monia Di Cosimo, sui furti che hanno interessato il territorio comunale. Nel corso dell'incontro è stato condiviso un quadro operativo che prevede l'intensificazione dei controlli sul territorio. L'amministrazione, dichiara la prima cittadina, conferma la propria piena collaborazione con la prefettura e con tutte le forze dell'ordine operanti sul territorio, nella convinzione che solo attraverso un'azione sinergica e costante sia possibile assicurare ai cittadini e ai visitatori un territorio sicuro e accogliente. L'ospedale di Latina è il primo nella cura dell'infarto e non solo. La UOC di cardiologia ed emodinamica del Santa Maria Goretti, guidata dal professor Francesco Versaci, si conferma uno dei principali centri italiani per la cardiologia interventistica ai vertici della classifica, che mette a confronto 249 centri nazionali nelle procedure tempo dipendenti ad alta complessità. I dati sono stati illustrati ieri al Ministero della Salute e commentati con grande soddisfazione, oltre che dal direttore dell'unità, dalla direttrice generale dell'ASL di Latina, Sabrina Cenciarelli. Oggi secondo scritto di maturità per 5.000 studenti della provincia di Latina. La traccia più scelta ieri nella prova d'italiano è stata quella relativa al brano tratto dal libro di Mario Calabresi, Alzarsi all'alba, svolta dal 23,2% dei maturandi. L'autore aveva presentato il libro il 15 aprile scorso a Fondi, all'ITIS Gobetti, incontrando i maturandi, e ieri ha voluto ricordare quel momento rendendo noto che nei giorni scorsi alcuni di loro lo avevano contattato perché la loro tesina per l'orale della maturità è ispirata proprio al suo libro. In quell'occasione, ha aggiunto, avevo detto loro: spero che nella vita facciate tanta fatica. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
8: Questa è Radio Latina.
7: Radio Latina.
10: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
11: Aperti anche sabato pomeriggio.
12: Sei su Radio Latina. E ora, 4 dischi 70-80-90. Non Stop Mix.

0: Tutto il meglio della musica del passato suona su Radio Latina, a più tardi per un altro fantastico Latina Mix.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave. Aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
3: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
4: Più freschi del fresco?
5: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati.
6: Super offerte! Anelli e ciuffi di calamari, 7,50 euro al chilo. Spiedini di seppie e calamari gratinati, 1,99 euro al pezzo. Fino al 29 giugno.
7: A Latina, via Isonzo 221.
8: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
9: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
10: Suzuki. Bodema, concessionaria Suzuki in via Epitaffio a Latina.
11: L'estate è più bella all'Acquapark Miami Beach di Latina. Ti aspettano attrazioni spettacolari, schiuma party. Scopri tutto sul nostro sito e approfitta delle promozioni. Mercoledì rosa, ingresso a 9,90 euro, riservato a tutte le donne il mercoledì. Fino al 20 giugno, acquista le fan card. 10 ingressi 99 euro, 20 ingressi solo 149 euro. Non fartelo raccontare, vieni a viverlo. Acquapark

0: Se volete vivere oggi il meglio della musica di ieri, siete nel posto giusto. Questa era la bellissima How Many Lies degli Spandau Ballet dai mitici anni 80. Altri successi in arrivo su Radio Latina.
1: Radio Latina.

0: Solo grandi hit in rotazione non stop su Radio Latina. Ogni giorno vi proponiamo il meglio della musica degli anni passati. Abbiamo ascoltato i New Shoes con il loro successo del 1986. Era I Can't Wait.
1: Radio Latina,

0: Abbiamo ascoltato i Simple Minds dal 1985 con All the Things She Said.
1: Mamma, io mi annoio!
2: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
3: Dentro la città, fuori dal mondo!
2: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
1: Mamma, io sono già in macchina!
2: Info e biglietti su luneurpark.it.
4: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 cl è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Ehi, ciao da Expert Latina. Non solo vendiamo elettrodomestici, ma ti coccoliamo con assistenza all'acquisto, consegna e installazione professionale, rateizzazione di pagamento e tutte le offerte Expert. Non perdere estate a tasso zero e offertissime su climatizzatori. Vieni a trovarci in via Pantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.
7: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
8: Gruppo Eco Liri, sedi di San Giorgio a Liri e Latina.
9: Buongiorno dalla redazione. Al Consiglio europeo le conclusioni del summit sull'Ucraina sono state approvate all'unanimità da tutti e 27 gli stati membri. È la prima volta che accade da oltre 18 mesi. I paesi hanno anche approvato una modifica in merito alle sanzioni contro la Russia. Ho firmato l'accordo con l'Iran, a dirlo è Donald Trump dopo aver sottoscritto il memorandum di Islamabad per mettere fine alla guerra. Intanto gli effetti dell'accordo sono già tangibili. 12 navi iraniane hanno superato l'area del blocco navale americano nello stretto di Hormuz. Parte da un fermaglio per Capelli Rosso, la speranza di ritrovare le due sorelle scomparse 11 giorni fa dalla casa famiglia di Civitella Alfedena. Il fermaglio usato dalla sorella più piccola è stato trovato in un sentiero vicino alla struttura di accoglienza. Le ricerche ora si spostano verso la riserva naturale La Camosciara in montagna. Un bambino di 11 anni è morto dopo essere stato investito da un camion della Nettezza Urbana mentre si trovava in sella la sua bicicletta a Reggio Emilia ieri intorno alle 14. Il decesso è stato dichiarato all'arcispedale Santa Maria Nuova, dove il bambino era arrivato in condizioni disperate. L'Olimpia Milano vince la Serie A di basket ed è campione d'Italia. Al Taliercio la formazione di Poeta batte 86-72 Venezia e chiude la serie finale sul 3-1, conquistando il 32esimo scudetto della sua storia. Mondiali 2026, la Svizzera travolge 4-1 la Bosnia, il Messico batte la Corea del Sud 1-0, il Canada supera 6-0 il Qatar, finisce 1-1 tra Repubblica Ceca e Sudafrica. È tutto, a più tardi.
10: Questa è Radio Latina.
11: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
12: Aperti anche sabato pomeriggio.
13: Sono le 8 e 4 minuti.
14: Le canzoni che ami degli anni

so chi c'ha ragione e chi no. Sono una questione d'etnia, d'economia oppure solo pazzie, difficile saperlo. Quello che so è che non è fantasia e che a nessuno c'è ragione così sia.

0: Questa è la musica di Radio Latina. Ogni giorno potete ascoltare il meglio della musica del passato. Solo grandi successi come questo di Olivia Newton-John era Xanadu.
1: Radio Latina.

0: Radio Latina per vivere oggi il meglio della musica di ieri. Abbiamo ascoltato gli Style Council, anche loro grandi protagonisti della scena musicale anni 80, con il loro grande successo You're the Best Thing.
1: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
2: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua a 275 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,39. Anticipo 10.200 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 28.570 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
3: Vieni alla Icar Cupra Garage. Via Piave 93, Latina.
4: Allora, un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno. Gli accessori dove lavora Franco. Per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
5: Sì, ma tanto c'è De Gregoris. È un'azienda seria. Hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
4: Ma che bello questo bagno! E questi pavimenti hanno anche termoarredo!
5: De Gregoris. Arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
4: De Gregoris. .com.
6: Papà, Jiffy è per i grandi?
7: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri. Grandi clienti.
8: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
9: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
10: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
11: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
12: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
13: Concessionaria Fiori. Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
14: Sabato 20 giugno, la parrocchia Vergine del Santissimo Rosario di Borgo Faiti presenta la Festa della Bufalina. Musica, serate danzanti e dalle 19, apertura dello stand gastronomico con le nostre specialità, come lo spezzatino di bufalina e tanto altro anche da asporto.
15: Vi aspettiamo con la musica dal vivo della Banda del Cuore.
14: L'intero ricavato sarà devoluto per opere parrocchiali. Sabato 20 giugno, Festa della Bufalina. Divertimento e tanta buona musica. A Borgo Faiti Centro, Latina.
16: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center con la sua esperienza ventennale ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center. Numero 1 nei trattamenti antifumo.
17: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
18: Buongiorno, ben ritrovati da Elisabetta De Falco. Abusi su un 14enne negli spogliatoi e in auto. È stato arrestato un allenatore di calcio ad Aprilia. Era riuscito nel tempo ad ottenere la fiducia di un suo allievo, tanto da trovare il modo per appartarsi con lui e compiere atti sessuali. È una storia terribile quella che è emersa nelle scorse ore ad Aprilia. Ieri la squadra mobile di Latina ha arrestato il 74enne allenatore di calcio accusato di violenza sessuale aggravata dalla minore età. I fatti sono avvenuti nel 2024, quando il ragazzo aveva 14 anni, abusi ripetuti avvenuti negli spogliatoi della società calcistica apriliana e a casa dell'uomo e in auto. Il ritrovamento di un fermaglio da bambina che si ritiene sia di Sara, la più piccola delle due sorelle di Minturno scomparse a Civitelle Alfedena, ha acceso l'attenzione degli investigatori che si stanno occupando da 13 giorni del caso. Si tratta di un fermacapelli rosa e non rosso, come detto in un primo momento, trovato in un sentiero da alcuni residenti della zona, a poca distanza dalla casa famiglia a cui le minori erano state affidate. A Attimi di tensione ieri al Tribunale di Latina, intorno alle 10:15 alcune udienze sono state sospese dopo l'esplosione di due batterie di fuochi d'artificio in via Trivoriano alle spalle del Palazzo di Giustizia. I botti sono stati avvertiti distintamente nelle aule dove erano in corso i processi civili e penali, provocando apprensione tra magistrati, avvocati e cittadini presenti. Dopo una breve interruzione dei lavori è stato accertato che si trattava di fuochi d'artificio fatti esplodere in strada. Sull'episodio è stata trasmessa una relazione alla procura e alla presidenza del tribunale. La polizia sta esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza per individuare gli autori del gesto. Al momento non emergono collegamenti tra l'accaduto e le udienze che si stavano svolgendo nel Palazzo di Giustizia. È aperta e fruibile sul tratto A del lungomare una nuova spiaggia libera, gratuita e accessibile, pensata per garantire a tutti la possibilità di vivere il mare in sicurezza e autonomia. La spiaggia inclusiva è dotata di servizi e attrezzature dedicate all'accessibilità, tra cui piazzole con ombrelloni e lettini fruibili gratuitamente, sedie job per l'accesso al mare e la balneazione assistita, servizi igienici e docce accessibili, oltre al servizio di assistenza e salvamento. Al microfono di Antonella Melito, la sindaca Matilde Celentano.
19: Sono veramente, veramente felice, perché era un mio sogno avere una spiaggia inclusiva. Grazie all'assessore Gianluca Di Cocco questo sogno è stato esaudito e tutti potranno godere delle bellezze del mare, della terapia dell'acqua, della talassoterapia, l'elioterapia, l'idroterapia, che è un diritto di tutti. Tutti hanno il diritto a godere delle bellezze della nostra marina, perché il mare è anche terapia.
18: Saliranno ancora le temperature a Latina oggi, anche se il bollino permarrà giallo, lo riporta il monitoraggio sulle ondate di calore del Ministero della Salute. Ieri minima a 23, massima percepita 35, oggi invece la minima alle 8 del mattino è superiore di 2 gradi, mentre si manterranno sugli stessi livelli la temperatura massima e quella percepita. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
17: Questa è Radio Latina.
20: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'olter cardiaco o olter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
21: Aperti anche sabato pomeriggio.
22: Tutto il meglio della musica 70 80 90. È solo qui. Sei su Radio.

0: Rivivi con noi il meglio della musica del passato, un ricordo tira l'altro su Radio Latina.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Il legno è un materiale nobile ed elegante e i pavimenti in legno, se ben eseguiti, sono eterni. Geawood ne cura ogni fase, dalla lavorazione alla posa. Masselli, prefiniti, piallate a mano e decking. Le soluzioni sono infinite. Vieni a scoprire Geawood nel nostro showroom di Borgo Piave a Latina o su geawood.com. L'originale è solo Geawood.
3: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave. Aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
4: Problemi con fognature intasate, sversamenti o allagamenti? Chiama Fageco Ecologia. Da oltre 30 anni al servizio dell'ambiente con persone, mezzi e tecnologie. Assistenza H24 per privati, imprese, condomini ed enti pubblici. Con Fageco Ecologia risolviamo dove gli altri non arrivano. Il miglior rapporto costi-benefici. Fageco Ecologia, la soluzione che cercavi. 0773 41 20 54.
5: Centro diagnostico medico ANXUR. Qualità e innovazione da oltre 40 anni. Laboratorio analisi, diagnostica per immagini con TAC, mammografia con tomosintesi, risonanza magnetica aperta, fisioterapia, visite specialistiche, assistenza domiciliare. CDM ANXUR, a Terracina, in via Lungolinea Pio VI, 107.
6: Papà, Jiffy è per i grandi?
7: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri. Grandi clienti.
8: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
9: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
10: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
9: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
10: Sì, ha un profilo unico.
11: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
9: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
11: Info su Volkswagen.it.
12: Auto Europa. Nelle sedi di Latina e San Giorgio Aliri, Frosinone.
13: La miglior musica 70, 80, 90. È solo qui. Sei su Radio Latina.
14: Il

0: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e JQ, DR, Evo, Sport Equip, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
1: Francesca Sperlonga Parrucchieri. Tagli moda, cure tricologiche, extension all'avanguardia, pieghe innovative e tutta l'esperienza del microinfoltimento specializzato per un look naturale e impeccabile. Rinnova il tuo stile. Scegli la professionalità. Francesca Sperlonga Parrucchieri. In via Guglielmo Marconi, a Pontinia. Il tuo nuovo look comincia qui.
2: Ciao da Expert Latina! Non solo vendiamo elettrodomestici, ma ti coccoliamo con assistenza all'acquisto, consegna e installazione professionale, rateizzazione di pagamento e tutte le offerte Expert. Non perdere estate a tasso zero e offertissime su climatizzatori. Vieni a trovarci in via Fantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.
3: Buongiorno dalla redazione. I negoziati previsti in Svizzera tra Iran e Stati Uniti, volti a raggiungere un accordo per porre fine al conflitto in Medio Oriente, sono stati rinviati a tempo indeterminato. L'ha annunciato il governo svizzero poche ore dopo la cancellazione del viaggio del vicepresidente americano J.D. Vance. Al momento non è stata dunque specificata una nuova data per i colloqui. Il Consiglio europeo ha approvato all'unanimità il testo delle conclusioni del summit sull'Ucraina ed è la prima volta da oltre 18 mesi che sono approvate da tutti i 27 Stati membri. Se l'Ucraina brucia, anche la vostra Mosca brucerà, il messaggio di Zelensky dopo che la capitale russa è stata presa di mira dal più grande attacco degli ultimi due anni. Un bambino di 11 anni è morto dopo essere stato investito da un camion della Nettezza Urbana mentre si trovava in sella alla sua bicicletta a Reggio Emilia. Inutili soccorsi avviati anche da un operatore sanitario fuori servizio che si è trovato per caso sul luogo dell'incidente. Dopo la prima prova di italiano, oggi i maturandi si trovano ad affrontare la seconda prova con le materie di indirizzo, la versione di latino per il classico, matematica per lo scientifico e lingua per il linguistico. Ieri gli studenti si sono confrontati con tracce di grande attualità, secondo il ministro Valditara. Mondiali 2026, il Messico batte la Corea del Sud ed è la prima squadra ad accedere ai sedicesimi. Il Canada travolge il Qatar con 6 gol, ma la festa è rovinata dal grave infortunio di Koné. La Svizzera travolge 4-1 la Bosnia. Gli USA avranno il match point per passare il turno contro l'Australia a Seattle. Un rigore salva il Sudafrica con la Repubblica Ceca. È tutto, a più tardi.
4: Questa è Radio Latina.
5: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
6: Aperti anche sabato pomeriggio.
7: Bentrovati all'ascolto con Astralinfo Mobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione per le province di Frosinone e Latina. Iniziamo da Frosinone, dove abbiamo code sulla statale dei Monti Lepini all'altezza di Valle Fioretta nelle due direzioni. Sempre nei due sensi code sulla Casilina tra via Cavoni e la Villa Comunale. Traffico regolare per il resto nel centro urbano. E ci spostiamo nel territorio di Latina, dove raccomandiamo prudenza per un incidente avvenuto sulla Pontina al chilometro 41. Al momento ci sono code tra via dei Rutuli e via Vallelata in direzione di Latina. Proseguendo sulla Pontina, code qui per traffico all'altezza di Borgo Piave e di Borgo Isonzo in entrambe le direzioni. Da Gian Guido Lombardi e Astralinfo Mobilità è tutto. Ora un messaggio sulla sicurezza stradale.
8: La strada ti porta ovunque, verso i tuoi impegni, verso la libertà, verso l'indipendenza. La strada non accetta distrazioni e non concede seconde possibilità. Non sfidare la sorte, rispetta le regole. La vera meta non è un luogo, ma la sicurezza, tua e degli altri. La strada ci rende liberi, spetta a noi renderla sicura. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Info Mobilità.
9: Sono le 9:04.

0: Abbiamo appena ascoltato un grande classico degli anni Ottanta, Reggae Night di Jimmy Cliff, canzone che ci ha riportato indietro nel tempo fino al 1983. Sono in arrivo altri successi per voi su Radio Latina e le emozioni continuano.
1: Radio Latina. Radio Latina.

0: Quello che abbiamo appena ascoltato era Jimmy Somerville dal 1989 con la cover della famosissima You Make Me Feel Mighty Real.
1: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
2: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua a €275 al mese. TAN 6,45. TAEG 7,39. Anticipo 10.200 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 28.570 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
3: Vieni alla Icar Cupra Garage. Via Piave 93. Latina.
4: C'è un luogo dove ogni spazio trova la sua forma ed ogni cucina diventa la cucina. Da De Gregoris gli arredi parlano di te e le Veneta Cucine raccontano la tua idea di casa. Promozioni speciali e pagamenti a tasso zero ti aspettano in un vastissimo showroom dove i tuoi sogni si fondono con la realtà. De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, degregoris.com. Entra nella tua nuova casa. Entra da De Gregoris.
5: Ti aspettiamo al giardino zoologico di Zoomarin per una giornata da vivere in famiglia. Oltre 15 dimostrazioni, esperienze educative con gli animali, attrazioni didattiche, pranzo incluso e parcheggio gratuito. I posti sono limitati. Prenota ora su zoomarin.it.
6: Evviva Zoomarin!
7: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
8: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
9: Suzuki. Bodema, concessionaria Suzuki in via Epitaffio a Latina.
10: A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da €99 al mese, 36 rate e anticipo €4.980. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale €9.794 o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
11: Concessionaria Fiori. Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
12: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
13: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center con la sua esperienza ventennale ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
14: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
15: Buongiorno di nuovo, ben trovati da Elisabetta De Falco. Traffico rallentato questa mattina a Latina per la chiusura della strada tra Piccarello e Tor Tre Ponti, interessata da lavori in corso. La viabilità è stata deviata su percorsi alternativi, ma la situazione ha provocato code e rallentamenti nelle zone limitrofe, con disagi per molti automobilisti. Sul posto è presente la segnaletica per indirizzare il traffico lungo le deviazioni previste. Si consiglia prudenza alla guida e, se possibile, l'utilizzo di percorsi alternativi. Abusi su un 14enne negli spogliatoi e in auto. È stato arrestato un allenatore di calcio ad Aprilia. Era riuscito nel tempo ad ottenere la fiducia di un suo allievo, tanto da trovare il modo per appartarsi con lui e compiere atti sessuali. È una storia terribile quella che è emersa nelle scorse ore ad Aprilia. Ieri la squadra mobile di Latina ha arrestato il 74enne allenatore di calcio accusato di violenza sessuale aggravata dalla minore età. I fatti sono avvenuti nel 2024, quando il ragazzo aveva 14 anni. Abusi ripetuti avvenuti negli spogliatoi della società calcistica apriliana e a casa dell'uomo e in auto. Prosegue senza sosta il tour del track sanitario attrezzato dalla ASL di Latina, che gira per il territorio per offrire screening gratuiti, esami e attività di counseling. Dopo i ragguardevoli risultati ottenuti nelle tappe di fine maggio, con oltre 550 prestazioni offerte tra Maenza, Roccagorga, Pontinia e Sabaudia, continua la campagna itinerante di prevenzione gratuita. In questo modo l'azienda sanitaria pontina favorisce l'individuazione precoce dei fattori di rischio delle patologie croniche, incrementa l'adesione agli screening oncologici e diffonde la cultura dei corretti stili di vita. L'ambulatorio mobile sarà attivo dalle 9 alle 16:30 dei giorni 22 e 23 giugno a Bassiano, nell'area parcheggio dell'ex campo sportivo in via Madonna degli Angeli, dal 24 al 26 giugno a Fondi, al MOF di Viale Piemonte, per coinvolgere i lavoratori agricoli e del centro agroalimentare all'ingrosso. In occasione della 32esima edizione della Festa della Musica, manifestazione nazionale che quest'anno celebra il tema La voce dei luoghi, il Comando Artiglieria Contraerei dell'Esercito Italiano Comaca di Sabaudia e il Comune di Latina organizzano un grande evento concertistico aperto alla cittadinanza. Domenica 21 giugno alle 17:30 la suggestiva cornice di Piazza del Popolo a Latina ospiterà l'esibizione della banda dell'Artiglieria Contraerei. Il concerto, che gode del patrocinio del Comune di Latina, sarà diretto dal sergente maggiore aiutante Daniele Fasano. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
14: Questa è Radio Latina.
6: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
16: Aperti anche sabato pomeriggio.
17: Sei su Radio Latina.
14: Ora 4 dischi 70 80 90 non stop mix.

0: Su Radio Latina potete ascoltare tutto il meglio della musica del passato in sequenza continua nell'appuntamento Latina Mix. I grandi successi continuano su Radio Latina.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse Pipino il Breve, ve lo dico brevemente. Qual è quella mozzarella di bufala che arriva dal mare piena di bontà, delicata, ricoperta di sole, che più la mangi e più t'abbronzi? È la mozzarella di bufala Manzi. E viva la mozzarella di bufala Manzi, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
3: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
4: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave, aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
5: Papà, Giffy è per i grandi?
6: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri, grandi clienti.
7: Noleggiare è bene, con Giffy conviene.
8: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
9: Un saluto agli amici di Radio Latina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di venerdì caratterizzata da ampi spazi soleggiati sul Lazio per la persistenza di un campo di alta pressione. Da segnalare solo nel pomeriggio in Appennino qualche temporale di calore. Clima già molto mite nelle prime ore della giornata, con minime intorno ai 23-24 gradi, temperature massime anche fino ai 34-35 gradi all'ombra, quindi il caldo si farà sentire. Ventilazione che sarà debole, con mare in prevalenza calmo. Tutti i dettagli scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: solo grandi successi su Radio Latina per ricordare con la musica i migliori anni della nostra vita, una bella esperienza da vivere ogni giorno con noi. Abbiamo ascoltato Franco Battiato con la celeberrima Centro di Gravità Permanente. Ed ora parliamo di Maier, dove ti aspettano le nuove collezioni Piquadro. Maier è l'unico centro Piquadro ufficiale per Latina e provincia. Trovate borse, zaini, trolley, portafogli e accessori made in Italy. Da Maier trovate tanti dei regalo per lauree, ricorrenze e cerimonie. Da oggi c'è anche il nuovo outlet Piquadro con tanti articoli a prezzi straordinari. Maier vi aspetta a Latina in piazzale Carturan, vicino ai Vigili del Fuoco. Maier è Piquadro, l'eleganza tutti italiana.
1: Well, this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why, it's greased lightning.

0: carni, qualità e convenienza ogni giorno.
1: Super offerte, petto di pollo a fette 7,99 euro al chilo, hamburger di scottona 10,99 euro al chilo, fino al 28 giugno.
0: Italcarni,
1: Aprilia, Latina e Sezze.
2: Da oltre 40 anni, il centro diagnostico medico ANCSUR si prende cura della salute e del benessere delle donne con pacchetti prevenzione, corsi pre-post parto, diagnosi prenatale, monitoraggi e riabilitazione del pavimento pelvico. Vieni a trovarci nel nostro nuovo reparto di ginecologia in via Lungolinea Pio VI a Terracina. CDM ANCSUR, al tuo fianco, in ogni momento.
0: Più freschi del fresco?
3: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati.
1: Super offerte! Anelli e ciuffi di calamari 7,50 euro al chilo. Spiedini di seppie e calamari gratinati 1,99 euro al pezzo. Fino al 29 giugno.
3: A Latina, via Isonzo 221.
4: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena! Nuovo T-Rock!
5: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
6: Auto Europa. Nelle sedi di Latina e San Giorgio Aliri, Frosinone.
7: Buongiorno dalla redazione. Apriamo con un ultimo ora. Grave lutto per il mondo del calcio. È morto a 58 anni Igor Protti. L'ex calciatore di Bari e Livorno combatteva da tempo contro un tumore. Il decesso è stato comunicato dalla famiglia con un post su Instagram. Sono stati rinviati a tempo indeterminato i colloqui USA-RAN in Svizzera per raggiungere un accordo definitivo. L'ha annunciato il governo svizzero poche ore dopo la cancellazione del viaggio del vicepresidente americano J.D. Vance nel paese alpino. Sul fronte USA-Israele, gli attriti non si placano, non ci sono limiti al mio potere, ha detto Trump. Percepiamo l'Europa come parte in causa nel conflitto, lo ha dichiarato il ministro degli esteri russo in un articolo per Politico Europe. Oggi sul tavolo del Consiglio europeo rebus del negoziatore con Mosca. Ieri pioggia di droni ucraini su Mosca, Zelensky se brucia l'Ucraina brucerà anche Mosca, ha detto. Dopo la prima prova di italiano, al via questa mattina la seconda prova per i maturandi con le materie di indirizzo. La versione di latino per il classico, matematica per lo scientifico e lingua per il linguistico. Ieri gli studenti si sono confrontati con tracce di grande attualità, secondo il ministro Valditara. L'Olimpia Milano vince la Serie A di basket del campione d'Italia al Taliercio, la formazione di Poeta batte 86-72 Venezia e chiude la serie finale sul 3-1 conquistando il 32esimo scudetto della sua storia. Fondamentali per archiviare la pratica i 15 punti di Harmony Brooks e i 13 di Guduric, oltre ai 12 di Shiles. È tutto, a più tardi.
5: Questa è Radio Latina.
8: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
9: Aperti anche sabato pomeriggio.
10: Sono le 10 e 3 minuti.
11: Le canzoni che ami degli anni

0: Scegliamo solo le più belle degli anni 80 qui su Radio Latina, e quel decennio è stato sicuramente magico per Madonna, che diventò una star mondiale della musica. Dal 1987 abbiamo ascoltato Who's That Girl dall'omonimo film.
1: Radio Latina,

0: dalla Svezia all'Europe conquistarono il mondo con questa canzone tra le più famose degli anni 80, sempre bella da ascoltare, The Final Countdown, che ricordiamo tra i successi più importanti del 1986.
1: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse Pipino il Breve, ve lo dico brevemente. Qual è quella mozzarella di bufala che arriva dal mare piena di bontà, delicata, ricoperta di sole, che più la mangi e più t'abbronzi? È la mozzarella di bufala Manzi. Evviva! La mozzarella di bufala Manzi, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio. Non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
2: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
3: Problemi con fognature intasate, sverzamenti o allagamenti? Chiama Fageco Ecologia. Da oltre 30 anni al servizio dell'ambiente con persone, mezzi e tecnologie. Assistenza H24 per privati, imprese, condomini ed enti pubblici. Con Fageco Ecologia risolviamo dove gli altri non arrivano. Il miglior rapporto costi-benefici. Fageco Ecologia, la soluzione che cercavi. 0773 41 20 54.
4: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
5: Mamma, io mi annoio!
6: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
7: Dentro la città, fuori dal mondo!
6: Posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
5: Mamma, io sono già in macchina!
6: Info e biglietti su luneurpark.it.
8: Nel mese di luglio, al Teatro Fellini, arte, divertimento e creatività sono i protagonisti. Arriva il campus artistico dedicato a bambini e ragazzi, teatro, musica, laboratori e tanto altro. E c'è una seconda buona notizia. Sta per aprire la nuova campagna abbonamenti della stagione 2026-2027. Il Teatro Fellini, dove l'arte non va mai in vacanza. Ente gestore, associazione La Macchia. Info 351 39 18 165.
9: Sabato 20 giugno, la parrocchia Vergine del Santissimo Rosario di Borgo Faiti presenta la festa della bufalina. Musica, serate danzanti e dalle 19, apertura dello stand gastronomico con le nostre specialità, come lo spezzatino di bufalina e tanto altro anche da asporto.
10: Vi aspettiamo con la musica dal vivo della Banda del Cuore.
9: L'intero ricavato sarà devoluto per opere parrocchiali. Sabato 20 giugno, festa della bufalina. Divertimento e tanta buona musica. A Borgo Faiti Centro, Latina.
11: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 314, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
12: Gruppo Ecoliri, sedi di San Giorgio a Liri e Latina.
13: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
14: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
15: Buongiorno di nuovo, ben trovati da Elisabetta De Falco. Traffico rallentato questa mattina a Latina per la chiusura della strada tra Piccarello e Tor Tre Ponti, interessata da lavori in corso. La viabilità è stata deviata su percorsi alternativi, ma la situazione ha provocato code e rallentamenti nelle zone limitrofe, con disagi per molti automobilisti. Sul posto è presente la segnaletica per indirizzare il traffico lungo le deviazioni previste. Si consiglia prudenza alla guida e, se possibile, l'utilizzo di percorsi alternativi. L'ospedale di Latina è il primo nella cura dell'infarto e non solo. La UOC di cardiologia ed emodinamica del Santa Maria Goretti, guidata dal professor Francesco Versace, si conferma uno dei principali centri italiani per la cardiologia interventistica ai vertici della classifica che mette a confronto 249 centri nazionali nelle procedure tempo dipendenti ad alta complessità. I dati sono stati illustrati ieri al Ministero della Salute e commentati con grande soddisfazione, oltre che dal direttore dell'unità, dalla direttrice generale dell'ASL di Latina, Sabrina Cenciarelli. Consegnate agli operatori balneari di Minturno le bandiere blu 2026 per il litorale di Scauri e Marina di Minturno, confermato per il sesto anno consecutivo tra le località premiate dalla FEE per la qualità ambientale. La cerimonia si è svolta al Lido La Siesta. Il sindaco Gerardo Stefanelli ha sottolineato il valore del riconoscimento come risultato di anni di investimenti su servizi, sicurezza e sostenibilità. La stagione balneare si svolgerà dal 1 luglio al 31 agosto, in programma anche la festa del 27 giugno e la giornata Bandiere Blu al mare in sicurezza il 25 luglio, dedicata alla prevenzione degli annegamenti. Previsti controlli sugli standard ambientali e sui servizi offerti dagli stabilimenti, con particolare attenzione a raccolta differenziata, accessibilità e sicurezza in spiaggia. Domani, sabato 20 giugno, a partire dalle 17.30, l'Arena del Museo Cambellotti ospiterà un pomeriggio e una serata dedicati all'incontro tra culture, alla solidarietà e all'inclusione in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato. L'iniziativa, promossa dal progetto SAI del Comune di Latina con l'assessorato alle politiche sociali, propone un ricco programma con parata di apertura, area stand, attività per bambini, spettacoli, cena multietnica e concerto finale. Un'occasione per condividere esperienze, conoscere realtà diverse e celebrare insieme i valori dell'accoglienza e della convivenza. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
14: Questa è Radio Latina.
16: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'olter cardiaco o olter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
17: Aperti anche sabato pomeriggio.
14: Sei su Radio Latina.
18: E ora, 4 dischi 70 80 90. Non Stop Mix.

0: Abbiamo ascoltato una canzone più bella dell'altra in questo appuntamento Latina Mix. Per il momento ci fermiamo qui. Il meglio della musica del passato in sequenza continua torna più tardi su Radio Latina.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Il legno è un materiale nobile ed elegante e i pavimenti in legno, se ben eseguiti, sono eterni. Geawood ne cura ogni fase, dalla lavorazione alla posa. Masselli, prefiniti, piallate a mano e decking. Le soluzioni sono infinite. Vieni a scoprire Geawood nel nostro showroom di Borgo Piave a Latina o su geawood.com. L'originale è solo Geawood.
3: Papà, Jiffy è per i grandi?
4: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri, grandi clienti.
5: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
6: Ti aspettiamo al giardino zoologico di Zoomarin per una giornata da vivere in famiglia. Oltre 15 dimostrazioni, esperienze educative con gli animali, attrazioni didattiche, pranzo incluso e parcheggio gratuito. I posti sono limitati, prenota ora su zoomarin.it.
7: Viva Zoomarin!
8: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Ehi, ciao da Expert Latina! Non solo vendiamo elettrodomestici, ma ti coccoliamo con assistenza all'acquisto, consegna e installazione professionale, rateizzazione di pagamento e tutte le offerte Expert. Non perdere, state a tasso zero e offertissime su climatizzatori. Vieni a trovarci in via Pantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.
2: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
3: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
4: Auto Europa. Nelle sedi di Latina e San Giorgio Aliri, Frosinone.
5: La miglior musica 70, 80, 90 è solo qui. Sei su Radio.

0: un ricordo tira l'altro e fra i ricordi degli anni 80 è spuntata fuori Frida con il suo grande successo del 1982, I Know There's Something Going On.
1: Radio Latina.
2: I was wondering, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power.

0: Il meglio della musica del passato lo trovi qui su Radio Latina. Canzoni indimenticabili come questa di Terence Trent D'Arby era Sign Your Name, successo del 1987.
1: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e Jay-Q, DR, Evo, Sport Equip, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
2: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
3: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aero Club Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aero Club d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aero Club Red Baron. Assalto di Fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
4: Centro Diagnostico Medico ANXUR. Qualità e innovazione da oltre 40 anni. Laboratorio analisi, diagnostica per immagini con TAC, mammografia con tomosintesi, risonanza magnetica aperta, fisioterapia, visite specialistiche, assistenza domiciliare. CDM ANXUR. A Terracina, in via Lungolinea Pio VI 107.
5: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
6: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
7: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: Ehi, ciao da Expert Latina! Non solo vendiamo elettrodomestici, ma ti coccoliamo con assistenza all'acquisto, consegna e installazione professionale, rateizzazione di pagamento e tutte le offerte Expert. Non perdere estate a tasso zero e offertissime su climatizzatori. Vieni a trovarci in via Pantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.
9: Sono le 11:02.

0: Scegliamo solo le più belle qui su Radio Latina. Con noi potete rivivere ogni giorno il meglio degli anni Ottanta, un decennio ricco di successi come questo di Advissere, Daniel Sauleka, era Giddy Up A Go Go.
1: Radio Latina, Radio Latina.

0: la voce indimenticabile di Aretha Franklin su Radio Latina, dove passa in rotazione continua il meglio della musica del passato. Abbiamo ascoltato il suo successo degli anni 80, era Jump to It.
1: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport, senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e... Belcom è già a casa tua.
2: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
3: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio lo shampoo ultra dolce Garnier 400 ml e il balsamo 360 ml sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
5: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
6: Buongiorno di nuovo, ben trovati da Elisabetta De Falco. È morta a Valli Cevraina, 79 anni, la donna investita lo scorso 29 gennaio mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali in via Bruxelles a Latina. La pensionata era ricoverata da tempo in una struttura specializzata a Cassino, dove stava seguendo un percorso di riabilitazione dopo il grave incidente. L'investimento era avvenuto all'altezza dell'attraversamento pedonale. Sul posto erano intervenuti i soccorsi del 118 che avevano trasportato la donna prima all'ospedale Goretti e successivamente, dopo un lungo ricovero, nella struttura riabilitativa. La salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria e i funerali saranno fissati dopo il dissequestro. PMI del Lazio. Secondo l'ultima indagine di Federlazio realizzata su 500 imprese della regione, il primo trimestre del 2026 registra un forte rallentamento dell'export, in calo dell'11,4% ed effetto delle tensioni geopolitiche e delle incertezze dei mercati internazionali. Nonostante questo, il sistema produttivo regionale continua a mostrare capacità di tenuta. Nel 2025 il PIL del Lazio è cresciuto dello 0,6%, le imprese attive sono aumentate del 2% e l'occupazione ha fatto registrare circa 15.000 lavoratori in più. L'indagine evidenzia che il 40% delle aziende ha aumentato il fatturato, mentre quasi il 30% ha registrato una contrazione. Restano elevati i costi di energia e materie prime, mentre oltre la metà delle imprese segnala difficoltà nel trovare personale qualificato. Nonostante le criticità, più di 2 aziende su 3 hanno continuato a investire soprattutto in formazione, digitalizzazione e cyber security. È scattata a Terragina la campagna estiva antincendio boschivo con un'ordinanza del sindaco Giannetti. Fino al 15 ottobre sono vietati fuochi di qualsiasi tipo nelle aree a rischio, compresi fuochi d'artificio, razzi e lanterne. Consentiti solo spettacoli pirotecnici autorizzati in zone non sensibili e con presidi antincendio obbligatori. Vietata anche la combustione dei residui vegetali e della vegetazione spontanea. Nei giorni scorsi, incontro in comune con Protezione Civile e associazioni ambientaliste per rafforzare la collaborazione sul territorio e definire nuove misure di prevenzione. E restiamo a Terracina, dove in occasione dei festeggiamenti per la Madonna del Carmelo quest'anno è stata istituita la prima edizione della Festa del Mare, 6 giorni di grandi eventi che prenderanno il via il 14 luglio e termineranno il 19. I tradizionali riti religiosi saranno accompagnati da spettacoli musicali, teatrali e giochi tra il villaggio del pescatore in piazzale Stella Polare, la parrocchia del Santissimo Salvatore, la spiaggia di Levante, di Ponente e Vicolo Rappini. Il calendario degli appuntamenti verrà presentato questa sera al ristorante La Capannina. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
5: Questa è Radio Latina.
7: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
8: Aperti anche sabato pomeriggio.
9: Tutto il meglio della musica 70, 80, 90 è solo qui. Sei su Radio.

0: Se ami la musica del passato, stai ascoltando la radio giusta. Si è appena concluso un altro Latina Mix con il suo carico di musica e ricordi. Latina Mix torna più tardi su Radio Latina.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Concessionaria Fiori. Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
4: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse Pipino il Breve, ve lo dico brevemente. Qual è quella mozzarella di bufala che arriva dal mare piena di bontà, delicata, ricoperta di sole, che più la mangi e più t'abbronzi? È la mozzarella di bufala Manzi. Evviva! La mozzarella di bufala Manzi, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa'. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
5: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
6: C'è un luogo dove ogni spazio trova la sua forma ed ogni cucina diventa la cucina. Da De Gregoris gli arredi parlano.
4: Non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
6: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni. C'è un luogo dove ogni spazio trova la sua forma.

0: Entra nella tua nuova casa. Entra da De Gregoris.
1: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
2: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
3: Suzuki.
4: Bodema, concessionaria Suzuki in via Epitaffio a Latina.
5: Sabato 20 giugno, la parrocchia Vergine del Santissimo Rosario di Borgo Faiti presenta la festa della bufalina. Musica, serate danzanti e dalle 19, apertura dello stand gastronomico con le nostre specialità, come lo spezzatino di bufalina e tanto altro anche da asporto.
6: Vi aspettiamo con la musica dal vivo della Banda del Cuore.
5: L'intero ricavato sarà devoluto per opere parrocchiali. Sabato 20 giugno, festa della bufalina. Divertimento e tanta buona musica. A Borgo Faiti Centro, Latina.
7: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
8: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua a €275 al mese. TAN 6,45, TAEG 7,39. Anticipo 10.200 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 28.570 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
9: Vieni alla Icar Cupra Garage. Via Piave 93, Latina.
10: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: Un saluto agli amici di Radio Latina da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di venerdì caratterizzata da ampi spazi soleggiati sul Lazio per la persistenza di un campo di alta pressione, da segnalare solo nel pomeriggio in Appennino qualche temporale di calore. Clima già molto mite nelle prime ore della giornata, con minime intorno ai 23-24 gradi, temperature massime anche fino ai 34-35 gradi all'ombra, quindi il caldo si farà sentire. Ventilazione che sarà debole, con mare in prevalenza calmo. Tutti i dettagli scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Siamo sempre in vena di ricordi qui su Radio Latina, ogni giorno infatti vi proponiamo il meglio degli anni 80, questa era Kim Wilde con il suo successo del 1988, UK.
1: Radio Latina.

0: Siete in ascolto di Radio Latina, con noi potete riscoprire ogni giorno le grandi hit del passato, un successo dopo l'altro, come questo di Gloria Estefan, era Rhythm Is Gonna Get You.
1: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave, aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
2: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
3: Mamma, io mi annoio!
4: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
5: Dentro la città, fuori dal mondo.
4: Posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
3: Mamma, io sono già in macchina!
4: Info e biglietti su luneurpark.it.
6: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
7: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
6: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
7: Sì, sì, come no?
8: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato e interessi zero in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
9: Ecco Liri, sedi di San Giorgio a Liri e Latina.
10: Sono le 11:59.
11: Le canzoni che ami degli anni

State ascoltando Radio Latina, la radio giusta se siete in vena di ricordi, perché qui passa solo il meglio della musica del passato. Solo grandi hit come questa degli anni 80 di Gary Lowe era La Collegiala. Il vostro PC si è bloccato, il vostro smartphone è caduto, non andate nel panico, recatevi da Maier. Riparazioni rapide e professionali per computer e smartphone. Il vostro dispositivo tornerà operativo in pochissimo tempo. Vendita, assistenza e supporto tecnico per privati, professionisti e aziende. E se non potete raggiungere Maier, nessun problema, Maier arriva a domicilio. A Latina, in piazzale Carturan, vicino ai Vigili del Fuoco. Maier, tecnologia senza problemi. Tchau, tchau.

neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso

tra demonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi.

0: La musica che hai dentro da sempre la puoi ascoltare qui su Radio Latina. Ogni giorno infatti potete riscoprire con noi i grandi successi del passato. Abbiamo ascoltato Vasco Rossi con questo vero e proprio inno generazionale. Era Siamo solo noi.
1: Il legno è un materiale nobile ed elegante e i pavimenti in legno, se ben eseguiti, sono eterni. Geawood ne cura ogni fase, dalla lavorazione alla posa. Masselli, prefiniti, piallate a mano e decking. Le soluzioni sono infinite. Vieni a scoprire Geawood nel nostro showroom di Borgo Piave a Latina o su geawood.com. L'originale è solo Geawood.
2: Problemi con fognature intasate, sverzamenti o allagamenti? Chiama Fageco Ecologia. Da oltre 30 anni al servizio dell'ambiente con persone, mezzi e tecnologie. Assistenza H24 per privati, imprese, condomini ed enti pubblici. Con Fageco Ecologia risolviamo dove gli altri non arrivano. Il miglior rapporto costi-benefici. Fageco Ecologia, la soluzione che cercavi. 0773 41 20 54.
3: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
4: L'estate è più bella all'Acquapark Miami Beach di Latina. Ti aspettano attrazioni spettacolari, schiuma party. Scopri tutto sul nostro sito e approfitta delle promozioni. Under 20, ogni lunedì e venerdì solo 9,90€ se hai meno di 20 anni. Fino al 20 giugno acquista le fan card. 10 ingressi 99€, 20 ingressi solo 149€. Non fartelo raccontare, vieni a viverlo. Acquapark Miami Beach.
5: Qui si balla, si fa festa tutti insieme al Miami Beach. Miami Beach.
6: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center con la sua esperienza ventennale ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
2: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
3: Una buona giornata a tutti da Antonella Melito. Un incidente mortale si è verificato questa mattina sulla 148 Pontina, nel tratto urbano di Latina all'altezza dell'Icot, coinvolti più veicoli. L'arteria al chilometro 73 è chiusa in entrambe le direzioni di marcia con code in estensione tra via Piccarello e viale Paganini. Sul posto i mezzi di soccorso, una squadra dell'Astral per la viabilità. Ed è morta la 79enne investita lo scorso 29 gennaio mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali in via Bruxelles. A Latina la pensionata era ricoverata da tempo in una struttura specializzata a Cassino, dove stava seguendo un percorso di riabilitazione dopo il grave incidente. L'investimento era avvenuto su viale Bruxelles all'altezza dell'attraversamento pedonale. Sul posto erano intervenuti i soccorsi del 118 che avevano trasportato la donna prima all'ospedale Santa Maria Goretti, successivamente dopo un lungo ricovero nella struttura riabilitativa. La salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria. I funerali saranno fissati dopo il dissequestro. Cambiamo argomento, voltiamo pagina, siamo agli appuntamenti. Questa mattina presso il Circolo Cittadino Sante Palumbo in Piazza del Popolo a Latina è stata presentata la terza edizione del Trofeo Città di Latina Basket in Piazza, evento legato al ricordo di Emanuele Miraglia. Ascoltiamo il presidente dell'associazione Amici del Basket che organizza l'evento, Davide Fioriello.
4: Sì, finalmente ritorna il basket in piazza, un evento tanto atteso di anno in anno. Siamo solo alla terza edizione, ma direi che ormai è entrata nel cuore della città questa manifestazione, non solo per il basket, ma proprio come momento conviviale, momento di intrattenimento, momento comunque di amicizia. Cioè non si aspetta altro che passare un bel mese in Piazza del Popolo con basket e non solo. Quest'anno intanto la formula è cambiata, quindi il torneo di basket durerà un mese, però al suo interno avrà delle giornate dove non si giocherà prettamente il torneo di basket, ma ci saranno degli eventi collaterali. Andremo dalla danza alla ginnastica alla box, ritornerà ovviamente il padel dopo il successo dell'anno scorso, ci sarà nuovamente la pallavolo, quindi ci sarà un ricco palinsesto di eventi collaterali. E ripeto, a mio avviso un mese così nella nostra città di sport non c'era mai stato.
3: È scattata a Terracina la campagna estiva antincendio boschivo. Con un'ordinanza del sindaco Giannetti, fino al 15 ottobre 2026 sono vietati fuochi di qualsiasi tipo nelle aree a rischio, compresi fuochi d'artificio, razzi e lanterne. Consentiti solo spettacoli pirotecnici autorizzati in zone non sensibili e con presidi antincendio obbligatori. Vietata anche la combustione dei residui vegetali e della vegetazione spontanea. Nei giorni scorsi incontro in comune con Protezione Civile e associazioni ambientaliste per rafforzare la collaborazione sul territorio e definire nuove misure di prevenzione. È tutto per questa edizione, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
2: Questa è Radio Latina.
5: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
6: Aperti anche sabato pomeriggio.
2: Sei su Radio Latina. Ora 4 dischi 70, 80, 90. No Stop Mix.

0: travolti da un'altra bella ondata revival che ci ha portati in un mare di ricordi grazie a questi successi indimenticabili in sequenza continua. Latina Mix torna più tardi.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Papà, Jiffy è per i grandi?
3: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri. Grandi clienti.
4: Noleggiare è bene con Jiffy. Conviene.
5: Allora, un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno. Gli accessori dove lavora Franco. Per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
6: Sì, ma tanto c'è De Gregoris. È un'azienda seria. Hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
5: Ma che bello questo bagno! E questi pavimenti hanno anche termoarredo.
6: De Gregoris. Arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
5: De Gregoris. .com.
7: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale.
6: Settore.
5: Che bello questo bagno! E questi pavimenti hanno anche termoarredo.
6: De Gregoris. Arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
5: De Gregoris.com.

0: occasione, dalle ultime tendenze agli abiti da cerimonia, perfetti anche per i diciottesimi più esclusivi. Scopri taglie comode glamour, calzature alla moda, accessori e oggettistica ricercati e unici, pensati per valorizzare ogni dettaglio del tuo stile. Ti aspettiamo a Pontinia, in Viale Italia 46. Magma Glamour, la moda che ti rappresenta.
1: Sanitaria Clavisan, tutto quello che serve al tuo bebè in un solo posto. Da noi trovi passeggini, seggiolini auto, giocattoli, biberon, vestitini e tanti altri articoli selezionati tra le migliori marche per accompagnare ogni momento della crescita del tuo bambino tra qualità, sicurezza e stile. Ti aspettiamo nei nostri punti vendita a Pontinia in via Don Luigi Sturzo e a Latina Scalo in via delle Camelie 8486. Sanitaria Clavisan, la qualità e la cura che il tuo bebè merita. La giornata con tanto gusto.
2: La radio con i numeri giusti. 70 80 90.

0: Abbiamo ascoltato un altro grande classico degli anni 80, Everybody Wants to Rule the World dei Tears for Fears, e questa canzone è la dimostrazione che la bella musica non tramonta mai.
1: Radio Latina.

0: Un altro bel successo degli anni 80 era Bonnie Tyler con la cover di Have You Ever Seen the Rain, grande classico degli anni 70 dei Creedence Clearwater Revival, che la cantante riportò in auge nel 1983. Su Radio Latina i ricordi non finiscono mai, in arrivo altri successi dimenticabili.
1: Radio Latina.

0: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e JQ, DR, Evo, Sport Equipe, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
1: Da oltre 40 anni, il centro diagnostico medico ANCSUR si prende cura della salute e del benessere delle donne con pacchetti prevenzione, corsi pre-post parto, diagnosi prenatale, monitoraggi e riabilitazione del pavimento pelvico. Vieni a trovarci nel nostro nuovo reparto di ginecologia in via Lungolinea Pio VI a Terracina. CDM ANCSUR, al tuo fianco, in ogni momento.
2: All'angolo dei sapori a Pontinia ogni giorno trovi tanti prodotti selezionati per preparare ottimi pranzi e cene. Salumi e formaggi di qualità, verdure fresche e molto altro. Hai poco tempo? Ci pensiamo noi. Con tanti piatti pronti, freschi e fatti come a casa. La novità? Le nostre schiscette. Pranzi completi, freschi e bilanciati, da portare al lavoro, al mare o dove vuoi tu. Ti aspettiamo in via Cesare Battisti 8 a Pontinia. Angolo dei sapori. La bottega che ti semplifica la giornata. Con tanto gusto.
3: Più freschi del fresco?
4: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati.
5: Super offerte! Anelli e ciuffi di calamari, 7,50 euro al chilo. Spiedini di seppie e calamari gratinati, 1,99 euro al pezzo. Fino al 29 giugno.
6: A Latina, via Isonzo 221.
7: Sono le 13 in punto.

0: Tomorrow People, hit del 1988 del figlio d'arte Ziggy Marley, che ha seguito le orme paterne portando avanti la cultura del reggae, una tradizione di famiglia per gli eredi di Bob Marley.
1: Radio Latina.

0: Ve le suoniamo ogni giorno qui su Radio Latina, le più belle degli anni Ottanta. Questa era Cher, che ha iniziato la sua carriera come cantante per poi dedicarsi con successo anche al cinema. Abbiamo ascoltato If I Could Turn Back Time, la sua hit del 1989.
1: Papà, Jiffy è per i grandi?
2: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri. Grandi clienti.
3: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
4: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
5: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le macine, i galletti e i tarallucci Mulino Bianco 800 grammi sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
7: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua a €275 al mese. TAN 6,45, TAEG 7,39. Anticipo 10.200 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 28.570 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
8: Vieni alla Icar Cupra Garage. Via Piave 93, Latina.
9: Ehi, ciao da Expert Latina! Non solo vendiamo elettrodomestici, ma ti coccoliamo con assistenza all'acquisto, consegna e installazione professionale, rateizzazione di pagamento e tutte le offerte Expert. Non perdere, estate a tasso zero e offertissime su climatizzatori. Vieni a trovarci in via Pantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.
10: Bentrovati dalla redazione. Sono stati rinviati a tempo indeterminato i colloqui USA-RAN in Svizzera per raggiungere un accordo definitivo. L'ha annunciato il governo svizzero poche ore dopo la cancellazione del viaggio del vicepresidente statunitense J.D. Vance nella Confederazione. Sul fronte USA-Israele gli atleti non si placano, non ci sono limiti al mio potere, ha detto Trump. Uno dei primi effetti dell'accordo tra Stati Uniti e Iran è stato intanto la riapertura dello stretto di Hormuz e il conseguente calo del Brent. Per i consumatori questo dovrebbe voler dire calo del prezzo della benzina, ma la realtà secondo Federconsumatori è diversa, perché per i carburanti ancora segnano prezzi alla pompa ingiustificatamente alti. Mondo del calcio e lutto, è morto stanotte a 58 anni l'ex giocatore Igor Protti, bandiera del Livorno, lottava da tempo contro una malattia. Tanti messaggi di cordoglio che stanno arrivando in queste ore dalle sue ex squadre e presidenti dei club. Domani alle 18 la salma di Protti sarà portata allo Stadio Picchi di Livorno. Due bambini, uno dei quali di appena 3 anni, sono stati aggrediti all'interno di un parco pubblico di Brescia da un cittadino nigeriano di 29 anni, poi arrestato. L'uomo regolare in Italia avrebbe improvvisamente preso per il collo i due bambini presenti nell'area verde insieme alle loro famiglie. Dopo la prima prova d'italiano, la maturità 2026 prosegue con la seconda prova scritta specifica per ogni indirizzo. Agli studenti del liceo classico è toccata una versione dal latino di Quintiliano con un testo dalla Institutio Oratoria su opera maggiore. L'ultima volta che l'autore romano è stato scelto era il 2013, ben 13 anni fa. È tutto, a più tardi.
11: Questa è Radio Latina.
12: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
13: Aperti anche sabato pomeriggio.
14: Sei su Radio Latina. E ora, 4 dischi 70-80-90. Non Stop Mix.

0: I ricordi viaggiano sulle ali della grande musica del passato a Radio Latina. Avete appena ascoltato un bel Latina Mix con alcune hit indimenticabili in sequenza continua. Al prossimo appuntamento.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90. Oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave, aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
3: Italcarni, qualità e convenienza ogni giorno.
4: Super offerte, petto di pollo a fette 7,99 € al chilo. Hamburger di scottona 10,99 € al chilo. Fino al 28 giugno.
3: Italcarni.
4: Aprilia, Latina e Sezze.
5: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
6: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
7: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
8: Suzuki. Bodema, concessionaria Suzuki in via Epitaffio a Latina.
9: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99 TAE 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
10: Concessionaria Fiori, Roma, Ostia e Latina, concessionariafiori.it.
11: Un saluto agli amici di Radio Latina da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Tempo in prevalenza assolato nelle prossime ore sul Lazio per la persistenza dell'anticiclone africano, da segnalare però nel pomeriggio dei temporali di calore in Appennino. Clima caldo ed estivo con valori fino ai 34-35 gradi, soprattutto nelle zone interne, qualche grado in meno invece sulle coste. Ventilazione che sarà debole con mare in prevalenza calmo. Per quanto riguarda poi la giornata di domani, spazi assolati e clima già molto mite al primo mattino. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.

0: Fine Young Cannibals. Di questa band inglese abbiamo solo materiale d'archivio, nel senso che si è sciolta da tempo, e quello che abbiamo ascoltato qui su Radio Latina è il loro più grande successo, She Drives Me Crazy del 1989.
1: Radio Latina,

0: Vivi oggi il meglio della musica di ieri con Radio Latina, e tra il meglio del 1983 c'era Juliet, il grandissimo successo di Robin Gibb.
1: Ma da dove entra tutta quest'aria?
2: Direi da ogni finestra e da ogni porta. È ora di cambiarle. Metti fine agli spifferi e rinnova la tua casa con De Gregoris. Scopri gli infissi Cosmet Group, sinonimo di qualità e risparmio energetico. E le porte garofoli, eleganti e di design, perfette per ogni ambiente.
1: De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce.
2: De Gregoris, ed è subito aria di casa nuova. DeGregoris.com.
3: L'estate è più bella all'Acquapark Miami Beach di Latina. Ti aspettano attrazioni spettacolari, schiuma party. Scopri tutto sul nostro sito e approfitta delle promozioni. Torna gratis il giorno dopo. Ogni martedì e giovedì, con l'acquisto di un biglietto intero giornaliero, entri gratis il giorno dopo. Fino al 20 giugno, acquista le fan card. 10 ingressi 99 euro, 20 ingressi solo 149 euro. Acquapark Miami Beach.
4: Qui si balla, si fa festa, tutti insieme al Miami Beach. Miami Beach.
5: Se conoscete la voglia cotarda, amerete la voglia pontinia. Tutte le mattine ad attendervi pane e la nostra pizza bianca farcita con mortadella al taglio o con la porchetta di nostra produzione. Goditi il nostro gelato, le bombe farcite o i maritozzi con la panna, frutto dei 25 anni di esperienza nel settore. La voglia cotarda, a Pontinia, in Piazza Indipendenza 24.
1: Ehi, ciao da Expert Latina! Non solo vendiamo elettrodomestici, ma ti coccoliamo con assistenza all'acquisto, consegna e installazione professionale, rateizzazione di pagamento e tutte le offerte Expert. Non perdere estate a tasso zero e offertissime su climatizzatori. Vieni a trovarci in via Pantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.
6: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
7: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili
6: e conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
7: Sì, ha un profilo unico, ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
6: Da sempre la più seguita in strada, nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
7: Info su volkswagen.it.
8: Auto Europa, nelle sedi di Latina e San Giorgio Aliri, Frosinone.
9: Sono le 14 in punto.
10: Le canzoni che ami degli

Edoardo Bennato, viva la musica degli anni Ottanta, scegliamo solo le più belle qui su Radio Latina. Ed ora parliamo di Maier, dove ti aspettano le nuove collezioni P-Quadro. Maier è l'unico centro P-Quadro ufficiale per Latina e provincia. Trovate borse, zaini, trolley, portafogli e accessori made in Italy. Da Maier trovate tanti dei regalo per lauree, ricorrenze e cerimonie. Da oggi c'è anche il nuovo outlet P-Quadro con tanti articoli a prezzi straordinari. Maier vi aspetta a Latina in piazzale Carturan, vicino ai Vigili del Fuoco. Maier è P-Quadro, l'eleganza tutti italiana.

0: Erano i Musical Youth con il loro grande successo del 1982, Pass the Dutchie, su Radio Latina.
1: Mamma, io mi annoio!
2: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
3: Dentro la città, fuori dal mondo!
2: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
1: Mamma, io sono già in macchina!
2: Info e biglietti su luneurpark.it.
4: Bentrovati dalla redazione. Mi ha implorato di fare una foto con lei, mi ha fatto pena, così parla Trump riferendosi a Giorgia Meloni in una telefonata con l'aria che tira sulla 7. Le parole del presidente americano arrivano dopo il vertice di Evian in seguito alle frizioni dei mesi scorsi. Probabilmente è contenta che io le abbia parlato, poi ha aggiunto Trump. L'obiettivo dei leader europei non è negoziare con la Russia, ma puntellare il regime di Zelensky e mantenerlo come piattaforma di lancio per continuare la sfida contro la Russia, ha detto il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov. I leader europei, ha aggiunto Lavrov, vogliono prevenire il collasso delle forze armate ucraine sul campo di battaglia. Calcio e lotto, è morto stanotte a 58 anni l'ex giocatore Igor Protti. Bandiera del Livorno, lottava da tempo contro un tumore al colon. È stato l'unico giocatore a vincere la classifica cannonieri in una squadra retrocessa al Vari nel 96. Domani alle 18 la salma di Protti sarà portata allo Stadio Picchi di Livorno. Sono 70 gli alimenti sotto sequestro nell'ambito dell'inchiesta sul giallo di Pietralcatella, il paesino del Molise dove nei giorni di Natale morirono madre e figlia per sospetto avvelenamento da ricina. Si tratta di cibo fatto in casa e confezionato di varie marche, contenuti nei freezer delle abitazioni poste sotto sequestro. MotoGP, Marc Marquez si prende la miglior prestazione nelle libere 1 a Brno, dietro di lui Fabio Quartararo e Raul Fernandez, sesto Bagnaia, ottavo di Gian Antonio, Bezzecchi chiude sedicesimo, nel pomeriggio si torna in pista alle 15 per le pre-qualifiche. È tutto, al prossimo appuntamento.
5: Questa è Radio Latina.
2: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
6: Aperti anche sabato pomeriggio.
5: Tutto il meglio della musica 70 80 90. È solo qui. Sei su Radio.

0: Siamo sempre in vena di ricordi qui su Radio Latina. Abbiamo appena finito di ascoltare una bella carrellata di successi in sequenza continua. Latina Mix torna più tardi.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse Pipino il Breve, ve lo dico brevemente. Qual è quella mozzarella di bufala che arriva dal mare piena di bontà, delicata, ricoperta di sole, che più la mangi e più t'abbronzi? È la mozzarella di bufala Manzi. Evviva! La mozzarella di bufala Manzi, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio. Non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
3: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
4: Chuck, motore, azione!
5: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
6: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
7: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
9: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
10: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
11: Suzuki. Bodema, concessionaria Suzuki in via Epitaffio a Latina.
12: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99 e TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
13: Concessionaria Fiori, Roma, Ostia e Latina, concessionariafiori.it.
14: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
15: La miglior musica 70, 80, 90 è solo qui, sei su Radio Latina.

0: State ascoltando Radio Latina, la radio giusta se siete in vena di ricordi, perché qui passa solo il meglio della musica del passato. Prova ne è questa canzone di Mr. Mister, Broken Wings, selezionata tra il meglio del 1985.
1: Radio Latina.

0: E questi erano gli Human League dagli anni 80 con Human su Radio Latina, dove vi fanno compagnia ogni giorno i grandi successi del passato.
1: Radio Latina.

0: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
1: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua a 275 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,39. Anticipo 10.200 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 28.570 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
2: Vieni alla Icar Cupra Garage. Via Piave 93. Latina.
3: Il legno è un materiale nobile ed elegante e i pavimenti in legno, se ben eseguiti, sono eterni. Geawood ne cura ogni fase, dalla lavorazione alla posa. Masselli, prefiniti, piallate a mano e decking. Le soluzioni sono infinite. Vieni a scoprire Geawood nel nostro showroom di Borgo Piave a Latina o su geawood.com. L'originale è solo Geawood.
4: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e JQ, DR, Evo, Sport Equipe, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
5: Sabato 20 giugno, la parrocchia Vergine del Santissimo Rosario di Borgo Faiti presenta la festa della bufalina. Musica, serate danzanti e dalle 19, apertura dello stand gastronomico con le nostre specialità, come lo spezzatino di bufalina e tanto altro anche da asporto.
6: Vi aspettiamo con la musica dal vivo della Banda del Cuore.
5: L'intero ricavato sarà devoluto per opere parrocchiali. Sabato 20 giugno, festa della bufalina. Divertimento e tanta buona musica. A Borgo Faiti Centro, Latina.
7: Sono le 15:03.

0: Su Radio Latina puoi rivivere ogni giorno il meglio della musica di ieri, grandi hit in rotazione continua come questa di Nick Kamen, era Loving You is Sweeter Than Ever.
1: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio.
2: Centro diagnostico medico ANXUR. Qualità e innovazione da oltre 40 anni. Laboratorio analisi. Diagnostica per immagini con TAC. Mammografia con tomosintesi, risonanza magnetica aperta, fisioterapia, visite specialistiche, assistenza domiciliare. CDM ANXUR, a Terracina, in via Lungolinea Pio VI, 107.
3: Italcarni, qualità e convenienza ogni giorno.
4: Super offerte, petto di pollo a fette 7,99 € al chilo. Hamburger di scottona 10,99 € al chilo. Fino al 28 giugno.
3: Italcarni.
4: Aprilia, Latina e Sezze.
5: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
6: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
7: Suzuki. Bodema, concessionaria Suzuki in via Epitaffio a Latina.
8: Dal cuore dell'Agro Pontino, il gusto autentico delle eccellenze del territorio sulle vostre tavole. Marasca Agricola è una famiglia di agricoltori da 3 generazioni che trasforma passione e tradizione in prodotti genuini di qualità. Conserve di pomodoro dal sapore autentico, pasta artigianale da grano duro biologico e olio extravergine di oliva monovarietale Itrana. Marasca Agricola, a Pontinia, in via Migliara 53 mezzo destra, per la vendita diretta in azienda. Oppure sul nostro shop online maraschaagricola.it. Marasca Agricola, la cultura delle cose buone.
9: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
10: Buon pomeriggio, ben trovati da Roberta Sottoriva. Di un morto e 6 feriti gravi, tra cui un bambino di pochi mesi. Il drammatico bilancio dell'incidente avvenuto questa mattina sulla Pontina Latina al chilometro 73. 3 persone sono state elitrasportate in ospedale in codice rosso e tra queste appunto il neonato. Per gli altri sono intervenute le ambulanze. Secondo una prima ricostruzione, a perdere la vita è stato un uomo che era alla guida di una Nissan Qashqai, a bordo della quale viaggiavano anche una donna e il piccolo. In un'altra auto rimasta coinvolta nello scontro invece si trovavano 2 anziani e un terzo passeggero. Il terzo mezzo è un carro attrezzi il cui conducente è rimasto ferito. Sarebbero stati proprio la Nissan e il carro attrezzi a scontrarsi frontalmente, poi la carambola avrebbe coinvolto la terza auto. L'arteria è rimasta a lungo chiusa in entrambe le direzioni di marcia ed è stata riaperta soltanto intorno alle 14 di oggi. Il primato nazionale raggiunto dalla cardiologia interventistica dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina rappresenta un risultato di straordinario valore e un ulteriore riconoscimento della qualità della sanità laziale. Lo sottolinea in una nota il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. Essere i primi in Italia nelle procedure tempo dipendenti ad alta complessità significa garantire ai cittadini cure efficaci e tempestive nei momenti più delicati. Da Rocca il ringraziamento al direttore della UOC Francesco Versace, alla direttrice generale dell'ASL Sabrina Cenciarelli e al personale sanitario coinvolto per il lavoro svolto con competenza, professionalità e spirito di squadra. Lo sport, il basket, tutto pronto per basket in piazza. Questa mattina al Circolo Cittadino di Latina la conferenza stampa di presentazione dell'evento promosso dall'Associazione Amici del Basket presieduta da Davide Fioriello. Le gare prenderanno il via il 29 giugno, quarti a partire dal 16 luglio, semifinali il 21 e 22, le finali il 24 e 25 luglio. Questo il calendario. Il presidente onorario dell'Associazione Massimo Passamonti al microfono di Antonella Melito.
11: In questi 2 anni abbiamo fatto cose importanti. L'anno scorso è stata una stagione con un successo straordinario, avere più di 60.000 presenze è stata una cosa non aspettata e non preventivabile nemmeno da noi, però è stata e significa che Latina ha bisogno di questo. Io speriamo di far bene quest'anno, sono sicuro che faremo bene e che sia anche quest'anno un trampolino per gli anni a venire.
10: È tutto, alla prossima edizione fra meno di un'ora.
9: Questa è Radio Latina.
12: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
13: Aperti anche sabato pomeriggio.
14: Sei su Radio Latina.
15: Ora 4 dischi 70, 80, 90. Non stop mix.

0: Era Latina Mix, il meglio della musica del passato in sequenza continua su Radio Latina, a più tardi per altri successi.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave. Aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
3: Papà, Jiffy è per i grandi?
4: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri. Grandi clienti.
5: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
6: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99 TAE 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: Concessionaria Fiori, Roma, Ostia e Latina, concessionariafiori.it.
8: Le canzoni che ami degli anni 70.

0: State ascoltando Radio Latina, la radio giusta se siete in vena di ricordi, perché qui passa solo il meglio della musica del passato. Solo grandi hit come questa dei primi anni 80 della Kool & The Gang era Let's Go Dancing.
1: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse Pipino il Breve, ve lo dico brevemente. Qual è quella mozzarella di bufala che arriva dal mare piena di bontà, delicata, ricoperta di sole, che più la mangi e più t'abbronzi? È la mozzarella di bufala Manzi. E viva! La mozzarella di bufala Manzi, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio. Non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
2: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni. Allora, un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno. Gli accessori dove lavora Franco. Per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
3: Sì, ma tanto c'è De Gregoris. È un'azienda seria. Hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
2: Ma che bello questo bagno! E questi pavimenti hanno anche termoarredo!
3: De Gregoris. Arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
2: De Gregoris.
4: Da oltre 40 anni, il centro diagnostico medico ANXUR si prende cura della salute e del benessere delle donne con pacchetti prevenzione, corsi pre-post parto, diagnosi prenatale, monitoraggi e riabilitazione del pavimento pelvico. Vieni a trovarci nel nostro nuovo reparto di ginecologia in via Lungolinea Pio VI a Terracina. CDM ANXUR, al tuo fianco in ogni momento.
5: Più freschi del fresco?
6: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati.
7: Super offerte! Anelli e ciuffi di calamari, 7,50 euro al chilo. Spiedini di seppie e calamari gratinati, 1,99 euro al pezzo. Fino al 29 giugno.
8: A Latina, via Isonzo 221.
9: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
10: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
2: Bodema, concessionaria Suzuki in via Epitaffio a Latina.
11: L'estate è più bella all'Aquapark Miami Beach di Latina. Ti aspettano attrazioni spettacolari, schiuma party. Scopri tutto sul nostro sito e approfitta delle promozioni. Mercoledì rosa, ingresso a 9,90€, riservato a tutte le donne il mercoledì. Fino al 20 giugno, acquista le fan card. 10 ingressi 99€, 20 ingressi solo 149€. Non fartelo raccontare, vieni a viverlo. Aquapark Miami Beach.
12: Qui si balla, si fa festa, tutti insieme al Miami Beach. Miami Beach.
13: Lombardi Sport. Lombardi Sport. Reparto di equitazione super forbito, dalla monta americana a quella inglese. Inoltre biciclette elettriche e muscolari con ampia officina specializzata. Lombardi Sport. Lombardi Sport. Ampia scelta di abbigliamento con taglie forti, scarpe e accessori delle migliori marche. Lombardi Sport. Lombardi Sport. Ci trovi a Pontigna, in via Montegrappa 30. Lombardi Sport. Lombardi Sport. Ti aspettiamo.
2: Ehi, ciao da Expert Latina! Non solo vendiamo elettrodomestici, ma ti coccoliamo con assistenza all'acquisto, consegna e installazione professionale, rateizzazione di pagamento e tutte le offerte Expert. Non perdere, state a tasso zero e offertissime su climatizzatori. Vieni a trovarci in via Pantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.
14: Sono le 16 e un minuto.
15: Le canzoni che ami degli anni

0: grandi successi del passato li puoi ascoltare ogni giorno qui su Radio Latina. Questa l'abbiamo selezionata tra il meglio degli anni 80, era Shadow Dreams, la hit del 1987 dei Johnny Yates Jazz.
1: Radio Latina.

0: Questa è Radio Latina per vivere oggi il meglio della musica di ieri, una bella esperienza che condividiamo con voi ogni giorno. Abbiamo ascoltato Vasco Rossi con Cosa c'è, traccia contenuta nell'album del 1985 Cosa succede in città.
1: Problemi con fognature intasate, sverzamenti o allagamenti? Chiama Fageco Ecologia. Da oltre 30 anni al servizio dell'ambiente, con persone, mezzi e tecnologie. Assistenza H24 per privati, imprese, condomini ed enti pubblici. Con Fageco Ecologia risolviamo dove gli altri non arrivano. Il miglior rapporto costi-benefici. Fageco Ecologia, la soluzione che cercavi. 0773 41 20 54.
2: Papà, Jiffy è per i grandi?
3: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
4: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
5: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
6: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
7: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
9: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
10: Buon pomeriggio, di nuovo ben trovati da Roberta Sottoriva. È stata confermata in appello oggi la condanna all'ergastolo per Cristian Sodano, l'ex finanziere di 28 anni che il 13 febbraio del 2024 uccise Nicoletta Zomparelli e René Amato, madre e sorella dell'ex fidanzata Desiree, unica sopravvissuta alla strage. Si trovava anche lei all'interno della loro villa cisterna. Sodano, secondo i giudici, aveva premeditato il delitto e la Corte d'Assise d'Appello di Roma, dopo un'ora circa di Camera di Consiglio, ha confermato la sentenza di primo grado. Tra 70 giorni saranno depositate le motivazioni. È stata riaperta intorno alle 14 di oggi la statale Pontina, chiusa nel tratto di Latina per un gravissimo incidente stradale che si è verificato questa mattina poco dopo le 10 al chilometro 73. Un uomo è morto, feriti gravemente una donna e un neonato che viaggiavano con lui. L'impatto violento è avvenuto tra un carro attrezzi che trasportava una vettura, una Suzuki Alto e una Nissan Qashqai. Il bimbo di pochi mesi, il primo a essere lì trasportato e trasferito al Bambino Gesù di Roma, si trova in prognosi riservata. Sul posto numerosi mezzi di soccorso, 3 eliambulanze, la polizia stradale di Latina, Aprilia e Terracina, che hanno ricostruito la dinamica dell'incidente. Continuano a salire le temperature. Domani e domenica la provincia di Latina è contrassegnata dal bollino arancione e livello di allerta 2, 26 gradi centigradi la temperatura minima che si registrerà, mentre la massima salirà ancora rispetto alla giornata di oggi, 36 gradi percepiti domani, 37 quelli attesi per la giornata di domenica, 2 in più rispetto a oggi. Lo sport, 10 giorni al terzo torneo Città di Latina Basket in Piazza, che è stato presentato questa mattina al Circolo Cittadino di Latina dal 29 giugno a partire dalle 18.30. Il primo incontro fino al 25 luglio, Piazza del Popolo sarà un grande villaggio sportivo grazie all'iniziativa dell'Associazione Amici del Basket presieduta da Davide Fioriello, e ci saranno anche tante esibizioni collaterali ad animare lo spazio centrale della città, come ha spiegato proprio Fioriello al microfono di Antonella Melito.
11: Sì, finalmente ritorna il basket in piazza, un evento tanto atteso di anno in anno. Siamo solo alla terza edizione, ma direi che ormai è entrata nel cuore della città questa manifestazione, non solo per il basket ma proprio come momento conviviale, momento di intrattenimento, momento comunque di amicizia. Quest'anno intanto la formula è cambiata, quindi il torneo di basket durerà un mese però al suo interno avrà delle giornate dove non si giocherà prettamente il torneo di basket, ma ci saranno degli eventi collaterali. Andremo dalla danza alla ginnastica alla box, ritornerà ovviamente il padel dopo il successo dell'anno scorso, ci sarà nuovamente la pallavolo, quindi ci sarà un ricco palinsesto di eventi collaterali e, ripeto, a mio avviso un mese così nella nostra città di sport non c'era mai stato.
10: È tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
9: Questa è Radio Latina.
12: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'olter cardiaco o olter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
13: Aperti anche sabato pomeriggio.
9: Sei su Radio Latina.
14: E ora, 4 dischi 70-80-90. Non Stop Mix.

0: Era Latina Mix, il meglio della musica del passato in sequenza continua su Radio Latina, a più tardi per altri successi.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
3: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAE 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Concessionaria Fiori. Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
5: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: La miglior musica 70, 80, 90 è solo qui. Sei su Radio.

La grinta di Freddie Mercury insieme agli inossidabili Queen su Radio Latina con One Vision, questa ci faceva compagnia nel 1985. Un ricordo tira l'altro con il meglio della musica del passato, una bella esperienza da vivere ogni giorno con noi. Il vostro PC si è bloccato, il vostro smartphone è caduto, non andate nel panico, recatevi da Maier. Riparazioni rapide e professionali per computer e smartphone. Il vostro dispositivo tornerà operativo in pochissimo tempo. Vendita, assistenza e supporto tecnico per privati, professionisti e aziende. E se non potete raggiungere Maier, nessun problema, Maier arriva a domicilio. A Latina, in piazzale Carturan, vicino ai Vigili del Fuoco. Maier, tecnologia senza problemi.

0: Vivi la grande musica del passato con Radio Latina. Ogni giorno condividiamo con voi grandi successi che hanno fatto la storia della musica. E se parliamo di grandi successi, non possono mancare le hit dei Simply Red, come questa del 1987, era The Right Thing.
1: Radio Latina.

0: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e Jaecoo, DR, Evo, Sport Equipe, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
1: Ma da dove entra tutta quest'aria?
2: Direi da ogni finestra e da ogni porta. È ora di cambiarle. Metti fine agli spifferi e rinnova la tua casa con De Gregoris. Scopri gli infissi Cosmet Group, sinonimo di qualità e risparmio energetico. E le porte garofoli, eleganti e di design, perfette per ogni ambiente.
1: De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce.
2: De Gregoris, ed è subito aria di casa nuova. DeGregoris.com.
3: Centro Diagnostico Medico ANXUR. Qualità e innovazione da oltre 40 anni. Laboratorio analisi, diagnostica per immagini con TAC, mammografia con tomosintesi, risonanza magnetica aperta, fisioterapia, visite specialistiche, assistenza domiciliare. CDM ANXUR. A Terracina, in via Lungolinea Pio VI, 107.
4: Mamma, io mi annoio!
5: E allora preparati, ti porto al Luneur Park.
6: Dentro la città,
5: meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
4: Mamma, io sono già in macchina!
5: Info e biglietti su luneurpark.it.
7: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
8: Buongiorno e bentrovati dalla redazione di Astralinfo Mobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. In provincia di Latina coda su via Piave da Borgo Piave a Latina, mentre nel centro città si rallenta in viale 21 Aprile, in viale dello Statuto, via Carlo Romagnoli. Code sulla Monte Lepini all'intersezione con via Appia e code interessano anche la Pontina all'altezza di Aprile in direzione Latina e a Borgo Isonzo nei due sensi di marcia. Spostiamoci in provincia di Frosinone, rallentamenti sulla Monte Lepini tra Valle Fioretta e Frosinone, mentre brevi code interessano il centro urbano sulla via Perfiuggi, via Marittima e via Casilina. Da Federico Di Lerni, Astralinfo Mobilità è tutto, grazie per averci seguito, ci lasciamo con un messaggio di sicurezza stradale.
9: La strada ti porta ovunque, verso i tuoi impegni, verso la libertà, verso l'indipendenza. La strada non accetta distrazioni e non concede seconde possibilità. Non sfidare la sorte, rispetta le regole. La vera meta non è un luogo, ma la sicurezza, tua e degli altri. La strada ci rende liberi, spetta a noi renderla sicura. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
10: Sono le 17:02.

0: Dal 1988 abbiamo ascoltato i Prefab Sprout con Cars and Girls.
1: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse Pipino il Breve, ve lo dico brevemente. Qual è quella mozzarella di bufala che arriva dal mare piena di bontà, delicata, ricoperta di sole, che più la mangi e più t'abbronzi? È la mozzarella di bufala Manzi. Evviva! La mozzarella di bufala Manzi, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio. Non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
2: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
3: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
4: Ti aspettiamo al giardino zoologico di Zoo Marine per una giornata da vivere in famiglia. Oltre 15 dimostrazioni, esperienze educative con gli animali, attrazioni didattiche, pranzo incluso e parcheggio gratuito. I posti sono limitati. Prenota ora su zoomarine.it.
5: Viva Zoo Marine!
6: Più freschi del fresco?
7: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati.
8: Super offerte! Anelli e ciuffi di calamari, 7,50 euro al chilo. Spiedini di seppie e calamari gratinati, 1,99 euro al pezzo. Fino al 29 giugno.
9: A Latina, via Isonzo 221.
10: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
11: Gruppo Ecoliri, sedi di San Giorgio a Liri e Latina.
12: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
13: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
14: Buon pomeriggio e di nuovo ben trovati da Roberta Sottoriva. Morto e 6 feriti, tra i quali un neonato e sua madre ricoverati in gravi condizioni. E il bilancio drammatico dell'incidente avvenuto questa mattina a Latina, che ha bloccato la statale Pontina per diverse ore al chilometro 73. La vittima è un uomo di origine indiana, padre del piccolo. Intorno alle 10 viaggiava in direzione nord al volante di una Nissan Qashqai insieme alla compagna e al bambino appena nato, quando per cause ancora in corso di accertamento la vettura ha urtato una Suzuki Alto con a bordo 3 persone. Nello scontro è rimasto coinvolto anche un carro attrezzi. Per il conducente della Qashqai non c'è stato nulla da fare. La donna e il neonato sono stati trasportati con 2 diverse le ambulanze invece in ospedali romani. Il piccolo ricoverato al bambino Gesù in gravi condizioni con prognosi riservata. L'arteria è stata riaperta soltanto alle 14. E a un anno dalla tragica scomparsa in un incidente stradale di Simone Besco, un ragazzo di 14 anni di Sabaudia, che il 30 giugno del 2025 fu travolto da un pullman del Cotral in sorpasso, mentre lui in motorino svoltava per rientrare a casa, la mamma organizza una fiaccolata in sua memoria. Vorremmo che questa fiaccolata, spiega in un post sui social, oltre a ricordare Simone, serva a smuovere e sensibilizzare più coscienze possibili, anche alla luce di tutti i giovani uccisi per strada nell'ultimo anno. L'appuntamento sarà al santuario Santa Maria della Sorresca, con partenza per la fiaccolata dopo la messa delle 19. Cambiamo argomento. Il primato nazionale conquistato dalla cardiologia interventistica dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, dopo i dati presentati ieri al Ministero della Salute, interviene anche la sindaca Matilde Celentano, che parla di un risultato non soltanto numerico straordinario, con 423 angioplastiche primarie eseguite, ma è la testimonianza tangibile di una sanità territoriale che salva vite umane sconfiggendo aumentando il fattore tempo. Parliamo infatti di infarto acuto, quando ogni secondo è vitale, dice Celentano. Sapere che la nostra struttura è prima in Italia per efficacia e tempestività nelle procedure tempo dipendenti è un motivo di immenso orgoglio per tutta la nostra comunità. È stata completata la pulizia del primo tratto della via Francigena del Sud, un percorso di grande importanza che continua ad attrarre un numero crescente di pellegrini e visitatori sul territorio della provincia di Latina. Mantenere puliti, sicuri e percorribili questi sentieri, sottolinea il sindaco di Norma, Andrea Dell'Omo, è fondamentale non solo per garantire una buona accoglienza a chi li attraversa, ma anche per valorizzare il patrimonio ambientale, storico e culturale che caratterizza la nostra comunità. È tutto, la prossima edizione fra meno di un'ora.
13: Questa è Radio Latina.
5: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
15: Aperti anche sabato pomeriggio.
13: Tutto il meglio della musica 70 80 90 è solo qui. Sei su Radio.

0: Si è appena concluso un altro favoloso Latina Mix con il suo carico di ricordi in sequenza continua, così come la musica mixata dai nostri DJ.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
3: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in, tua a 275 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,39, anticipo 10.200 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 28.570 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Cupra Formentor Tribe Edition, il potere dell'ibrido.
4: Vieni alla Icar Cupra Garage, via Piave 93, Latina.
5: Il legno è un materiale nobile ed elegante e i pavimenti in legno, se ben eseguiti, sono eterni. Geavood ne cura ogni fase, dalla lavorazione alla posa. Masselli, prefiniti, piallate a mano e decking. Le soluzioni sono infinite. Vieni a scoprire Geavood nel nostro showroom di Borgo Piave a Latina o su geavood.com. L'originale è solo Geavood.
6: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave, aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
7: Problemi con fognature intasate, sversamenti o allagamenti? Chiama Fageco Ecologia. Da oltre 30 anni al servizio dell'ambiente con persone, mezzi e tecnologie. Assistenza H24 per privati, imprese, condomini ed enti pubblici. Con Fageco Ecologia risolviamo dove gli altri non arrivano. Il miglior rapporto costi-benefici. Fageco Ecologia, la soluzione che cercavi. 0773 41 20 54.
8: Papà, Jiffy è per i grandi?
9: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
10: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
11: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
12: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
13: Suzuki. Bodema, concessionaria Suzuki in via Epitaffio a Latina.
14: Sabato 20 giugno, la parrocchia Vergine del Santissimo Rosario di Borgo Faiti presenta la festa della bufalina. Musica, serate danzanti e dalle 19, apertura dello stand gastronomico con le nostre specialità, come lo spezzatino di bufalina e tanto altro anche da asporto.
15: Vi aspettiamo con la musica dal vivo della Banda del Cuore.
14: L'intero ricavato sarà devoluto per opere parrocchiali.
15: Sabato 20 giugno,
14: festa della bufalina. Divertimento e tanta buona musica. A Borgo Faiti Centro, Latina.
16: Ehi, ciao da Expert Latina! Non solo vendiamo elettrodomestici, ma ti coccoliamo con assistenza all'acquisto, consegna e installazione professionale, rateizzazione di pagamento e tutte le offerte Expert. Non perdere, estate a tasso zero e offertissime su climatizzatori. Vieni a trovarci in via Pantanaccio 99 a Latina e su Expert Latina. Ehi, ciao da Expert Latina! Non solo vendiamo elettrodomestici, ma ti coccoliamo con assistenza all'acquisto, consegna e installazione professionale, rateizzazione di pagamento e tutte le offerte Expert. Non perdere, estate a tasso zero e offertissime.

risulteranno in prevalenza sereni sul Lazio, solo un po' più di variabilità sui settori interni. Weekend poi rovente, ancora all'insegna del sole, solo qualche temporale di calore nelle ore pomeridiane a ridosso dei rilievi appenninici, in parziale sconfinamento sulle zone limitrofe. Punte massime che a Roma sfioreranno anche i 35 gradi, la ventilazione debole con mar Tirreno calmo. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Solo grandi successi su Radio Latina per ricordare con la musica i migliori anni della nostra vita. Questi erano i Laid Back, duo musicale danese che nel 1983 ottenne un grande successo con Sunshine Reggae.
1: Il legno è un materiale nobile ed elegante e i pavimenti in legno, se ben eseguiti, sono eterni. Geawood ne cura ogni fase, dalla lavorazione alla posa. Masselli, prefiniti, piallate a mano e decking. Le soluzioni sono infinite. Vieni a scoprire Geawood nel nostro showroom di Borgo Piave a Latina o su geawood.com. L'originale è solo Geawood.
2: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e... Belcom è già a casa tua.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Ehi, ciao da Expert Latina. Non solo vendiamo elettrodomestici, ma ti coccoliamo con assistenza all'acquisto, consegna e installazione professionale, rateizzazione di pagamento e tutte le offerte Expert. Non perdere, state a tasso zero e offertissime su climatizzatori. Vieni a trovarci in via Pantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.
5: Sono le 18 e un minuto.
6: Le canzoni che ami degli anni

0: su Radio Latina puoi rivivere ogni giorno il meglio della musica di ieri, canzoni indimenticabili in rotazione continua. E se parliamo di canzoni indimenticabili, questa non poteva mancare, era Shock the Monkey, il grande successo del 1983 di Peter Gabriel.
1: Radio Latina.

0: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
1: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua a €275 al mese. TAN 6,45. TAEG 7,39. Anticipo 10.200 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 28.570 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
2: Vieni alla Icar Cupra Garage. Via Piave 93. Latina.
3: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse Pipino il Breve, ve lo dico brevemente. Qual è quella mozzarella di bufala che arriva dal mare piena di bontà, delicata, ricoperta di sole, che più la mangi e più t'abbronzi? È la mozzarella di bufala Manzi. Evviva! La mozzarella di bufala Manzi, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
4: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
5: C'è un luogo dove ogni spazio trova la sua forma ed ogni cucina diventa la cucina. Da De Gregoris gli arredi parlano di te e le Veneta Cucine raccontano la tua idea di casa. Promozioni speciali e pagamenti a tasso zero ti aspettano in un vastissimo showroom dove i tuoi sogni si fondono con la realtà. De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, degregoris.com. Entra nella tua nuova casa. Entra da De Gregoris.
6: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
7: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
8: Suzuki. Bodema, concessionaria Suzuki in via Epitaffio a Latina.
9: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
10: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
11: Buon pomeriggio, ben ritrovati da Roberta Sottoriva. Ergastolo confermato in appello oggi per il giovane maresciallo della Guardia di Finanza, autore dell'uccisione Nicoletta Zomparelli e René Amato, rispettivamente madre e sorella della sua ex fidanzata Desiree. Cristian Sodano massacrò le due donne il 13 febbraio a colpi di pistola in una villetta a Cisterna di Latina. I legali dell'imputato puntavano una riduzione della pena, sostenendo davanti alla Corte d'Assise d'Appello di Roma la tesi del delitto di impeto. Sodano era in aula alla lettura della sentenza. Un dramma profondo e indelebile, una ferita mai rimarginata nella nostra comunità, che ha strappato ingiustamente una madre e una figlia all'affetto dei loro cari e che ha sconvolto l'intera cittadinanza, ha commentato il sindaco di Cisterna Valentino Mantini, aggiungendo che nessuna pena potrà restituire a Desiree sua madre e sua sorella spazzate via da una ferocia insensata. Un morto e sei feriti, tra i quali un neonato e sua madre ricoverati in gravi condizioni, è il bilancio tragico dell'incidente avvenuto questa mattina a Latina sulla statale 148 Pontina al chilometro 73. Nel violento impatto ha perso la vita il papà del piccolo, il conducente di una Nissan Qashqai. L'uomo, per ragioni da accertare, ha urtato un'auto su cui viaggiavano tre anziani e nella carambola è rimasto coinvolto un terzo mezzo, un carro attrezzi. L'arteria è stata a lungo chiusa è riaperta solo alle 14. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Terracina, con il supporto dell'unità cinofila di Ponte Galeria, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un uomo di 42 anni dopo averlo trovato in possesso di un'arma clandestina. La perquisizione era stata effettuata all'interno di un capannone adibito a officina meccanica nell'ambito di un'indagine, ed è qui che è stata trovata una carabina d'aria compressa modificata e trasformata in un'arma comune da sparo clandestina, perfettamente funzionante. Rinvenuti e sequestrate anche due bossole esplosi dello stesso calibro dell'arma, che sarà ora sottoposta ad accertamenti tecnici di natura balistica. Domani alle 17.30 l'Arena del Museo Cambellotti di Latina ospiterà le celebrazioni per la Giornata Mondiale del Rifugiato. Da ogni viaggio nasce una nuova speranza, questo il titolo della manifestazione 2026, l'evento interamente promosso e organizzato dall'assessorato alle politiche sociali e dal progetto SAI, Sistema di Accoglienza e Integrazione del Comune di Latina, in collaborazione con il Quadrifoglio e l'Astrolabio e numerose associazioni del territorio. Nel programma attività gratuite pensate per coinvolgere tutta la cittadinanza, unendo momenti istituzionali, intrattenimento per bambini, gastronomia e spettacoli multiculturali. È tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
10: Questa è Radio Latina.
12: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
13: Aperti anche sabato pomeriggio.
10: Sei su Radio Latina. Ora 4 dischi 70, 80, 90. No Stop Mix.

0: una canzone tira l'altra. Questo è il bello di Latina Mix, dove anche i ricordi sono in sequenza continua, proprio come i successi intramontabili mixati dai nostri DJ.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave. Aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
3: Papà, Jiffy è per i grandi?
4: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri, grandi clienti.
5: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
6: Chuck, motore, azione!
7: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
8: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
9: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
10: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
11: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
12: Bodema, concessionaria Suzuki in via Epitaffio a Latina.
13: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 cl è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
14: A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
15: Concessionaria Fiori, Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
16: Sabato 20 giugno, la parrocchia Vergine del Santissimo Rosario di Borgo Faiti presenta la Festa della Bufalina. Musica, serate danzanti e dalle 19, apertura dello stand gastronomico con le nostre specialità, come lo spezzatino di bufalina e tanto altro anche da asporto.
17: Vi aspettiamo con la musica dal vivo della Banda del Cuore.
16: L'intero ricavato sarà devoluto per opere parrocchiali. Sabato 20 giugno, Festa della Bufalina. Divertimento e tanta buona musica. A Borgo Faiti Centro, Latina.
18: Il meglio degli anni 70, 80 e 90.

0: Rivivi oggi il meglio della musica di ieri con Radio Latina, e tra il meglio di ieri ci sono anche i grandi successi di Joe Cocker. Questa era Unchain My Heart.
1: Radio Latina.

0: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e JQ, DR, Evo, Sport Equipe, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
1: Problemi con fognature intasate, sversamenti o allagamenti? Chiama Fageco Ecologia. Da oltre 30 anni al servizio dell'ambiente con persone, mezzi e tecnologie. Assistenza H24 per privati, imprese, condomini ed enti pubblici. Con Fageco Ecologia risolviamo dove gli altri non arrivano. Il miglior rapporto costi-benefici. Fageco Ecologia, la soluzione che cercavi. 0773 41 20 54.
2: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale Pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di Fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
3: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
4: L'estate è più bella all'Aquapark Miami Beach di Latina. Ti aspettano attrazioni spettacolari, schiuma party. Scopri tutto sul nostro sito e approfitta delle promozioni. Under 20, ogni lunedì e venerdì solo 9,90€ se hai meno di 20 anni. Fino al 20 giugno, acquista le fan card. 10 ingressi 99€, 20 ingressi solo 149€. Non fartelo raccontare, vieni a viverlo. Aquapark

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Lazio. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una riduzione di carreggiata di 100 metri circa all'altezza del comune di Castel Gandolfo in direzione Roma, in provincia di Roma. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attivo un senso unico alternato all'altezza dello svincolo di Faleria in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Viterbo, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una chiusura nella fascia oraria dalle 22 alle 6 tra lo svincolo di Ciampino e lo svincolo di Frattocchie in entrambe le direzioni in provincia di Roma. Deviazioni in loco esclusi i giorni festivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Sono le 19 e 2 minuti.

0: Solo grandi successi per ricordare con la musica i migliori anni della nostra vita, una bella esperienza da vivere ogni giorno con noi. Abbiamo ascoltato Con le mani, il grande successo di Zucchero.
1: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99 TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Concessionaria Fiori. Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
3: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
4: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
5: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in, tua a 275 euro al mese, TAN 6,45, TAEG 7,39, anticipo 10.200 euro, 35 rate, 30.000 km, valore futuro garantito o rata finale 28.570 euro, offerta valida fino al 30 giugno. Cupra Formentor Tribe Edition, il potere dell'ibrido.
6: Vieni alla Icar Cupra Garage, via Piave 93, Latina.
7: Ehi, ciao da Expert Latina! Non solo vendiamo elettrodomestici, ma ti coccoliamo con assistenza all'acquisto, consegna e installazione professionale, rateizzazione di pagamento e tutte le offerte Expert. Non perdere, estate a tasso zero e offertissime su climatizzatori. Vieni a trovarci in via Pantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.
8: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene? Basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
9: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
10: Buonasera di nuovo, ben trovati da Roberta Sottoriva. Ergastolo confermato in appello per Cristian Sodano, il maresciallo della Guardia di Finanza 28enne che uccise il 13 febbraio del 2024 a Cisterna Nicoletta Zomparelli e René Amato, rispettivamente madre e sorella della sua ex fidanzata. Lo ha deciso la Corte d'Assise d'Appello di Roma. I legali dell'imputato puntavano invece a una riduzione della pena, sostenendo la tesi del delitto d'impeto. Le motivazioni si conosceranno fra 60 giorni. Un dramma profondo, indelebile, una ferita mai rimarginata nella nostra comunità, ha commentato il sindaco Valentino Mantini, aggiungendo: l'amministrazione comunale ha voluto ribadire la propria vicinanza e il proprio sostegno alla famiglia con la costituzione di parte civile nel processo. Un morto e sei feriti, tra i quali un neonato e sua madre ricoverati in gravi condizioni, è il bilancio tragico dell'incidente avvenuto questa mattina a Latina intorno alle 10 sulla statale 148 Pontina al chilometro 73. Nel violento impatto ha perso la vita il conducente di una Nissan Qashqai, un uomo di origine indiana, padre del piccolo. Sulle cause dell'incidente, che ha coinvolto anche una Suzuki su cui viaggiavano tre anziani e un carro attrezzi, sono in corso gli accertamenti della polizia stradale. 13° giorno di ricerche per Sara e Alicia, le due sorelline originarie di Minturno scomparse da una casa famiglia di Civitella Alfedena dove vivevano. Gli investigatori hanno compiuto nuove perquisizioni in una frazione di Formia nel Cassinate. Ieri anche il ritrovamento di un fermaglio rosa da bambina che apparterrebbe a Sara in un sentiero a poca distanza dalla struttura di accoglienza da cui si sono allontanate. Nel sud pontino vivono i genitori delle due ragazze, che sono da tempo separati, mentre Cassino è all'attenzione degli investigatori perché è uno dei comuni in cui le sorelle sono state una volta allontanate dalla famiglia. Sono in corso indagini sull'incendio che ha distrutto due autovetture parcheggiate in via Sabaudia nel quartiere Isonzo a Latina, nella zona R6. Il rogo divampato intorno alle 4 di questa mattina si sospetta sia di origine dolosa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l'area. Lo sport, 10 giorni al terzo torneo Città di Latina Basket in Piazza, che è stato presentato questa mattina al Circolo Cittadino di Latina dal 29 giugno a partire dalle 18:30. Il primo incontro fino al 25 luglio. Piazza del Popolo sarà un grande villaggio sportivo grazie all'iniziativa dell'Associazione Amici del Basket presieduta da Davide Fioriello, e ci saranno anche tante esibizioni collaterali ad animare lo spazio centrale della città, come ha spiegato proprio Fioriello al microfono di Antonella Melito.
11: Quest'anno intanto la formula è cambiata, quindi il torneo di basket durerà un mese, però al suo interno avrà delle giornate dove non si giocherà prettamente il torneo di basket, ma ci saranno degli eventi collaterali. Andremo dalla danza alla ginnastica, alla box, ritornerà ovviamente il padel dopo il successo dell'anno scorso, ci sarà nuovamente la pallavolo.
10: È tutto, alla prossima edizione fra 60 minuti.
9: Questa è Radio Latina.
12: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
13: Aperti anche sabato pomeriggio.
14: Sei su Radio Latina. E ora, 4 dischi 70-80-90. Non Stop Mix.

0: Che musica su Radio Latina, solo grandi hit del passato, anche in sequenza continua. Latina Mix torna più tardi.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave, aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
3: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
4: Da oltre 40 anni, il centro diagnostico medico ANXUR si prende cura della salute e del benessere delle donne con pacchetti prevenzione, corsi pre-post parto, diagnosi prenatale, monitoraggi e riabilitazione del pavimento pelvico. Vieni a trovarci nel nostro nuovo reparto di ginecologia in via Lungolinea Pio VI a Terracina. CDM ANXUR, al tuo fianco, in ogni momento.
5: Ital Carni, qualità e convenienza ogni giorno.
6: Super offerte, petto di pollo a fette 7,99 € al chilo. Hamburger di scottona 10,99 € al chilo. Fino al 28 giugno.
5: Ital Carni.
6: Aprilia, Latina e Sezze.
7: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena! Nuovo T-Rock!
8: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
9: Auto Europa. Nelle sedi di Latina e San Giorgio Aliri, Frosinone.
10: Un saluto agli amici di Radio Latina da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore i cieli risulteranno in prevalenza sereni sul Lazio, solo un po' più di variabilità sui settori interni. Weekend poi rovente, ancora all'insegna del sole, solo qualche temporale di calore nelle ore pomeridiane a ridosso dei rilievi appenninici, in parziale sconfinamento sulle zone limitrofe. Punte massime che a Roma sfioreranno anche i 35 gradi, la ventilazione debole con mar Tirreno calmo. Per tutti i dettagli precisi, restate aggiornati scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Those Russians.
1: La radio con i numeri giusti, 70, 80, 90. È Radio Latina.

0: suoniamo ogni giorno le più belle degli anni passati qui su Radio Latina, canzoni indimenticabili come questa degli Wham, era la spensierata di Age of Evan.
1: Il legno è un materiale nobile ed elegante e i pavimenti in legno, se ben eseguiti, sono eterni. GeaWood ne cura ogni fase, dalla lavorazione alla posa. Masselli, prefiniti, piallate a mano e decking. Le soluzioni sono infinite. Vieni a scoprire GeaWood nel nostro showroom di Borgo Piave a Latina o su geawood.com. L'originale è solo GeaWood.
2: Problemi con fognature intasate, sverzamenti o allagamenti? Chiama Fageco Ecologia. Da oltre 30 anni al servizio dell'ambiente con persone, mezzi e tecnologie. Assistenza H24 per privati, imprese, condomini ed enti pubblici. Con Fageco Ecologia risolviamo dove gli altri non arrivano. Il miglior rapporto costi-benefici. Fageco Ecologia, la soluzione che cercavi. 0773 41 20 54.
3: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
4: Inizia!
3: Buona visione.
4: Mamma, io mi annoio!
5: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
6: Dentro la città, fuori dal mondo!
5: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
4: Mamma, io sono già in macchina!
5: Info e biglietti su luneurpark.it.
7: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
8: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
5: Suzuki. Bodema, concessionaria Suzuki in via Epitaffio a Latina.
9: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
10: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in, tua a 275 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,39, anticipo 10.200 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 28.570 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Cupra Formentor Tribe Edition, il potere dell'ibrido.
11: Vieni alla Icar Cupra Garage, via Piave 93, Latina.
5: Sono le 20 in punto. Le canzoni che ami degli anni

0: la carica e l'energia del rock su Radio Latina con i Survivor e la celeberrima Eye of the Tiger, grande successo del 1982 che ci riporta inevitabilmente alla mente le gesta cinematografiche del mitico Rocky Balboa. I ricordi su Radio Latina continuano.
1: Allora, un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno, gli accessori dove lavora Franco, per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
2: Sì, ma tanto c'è De Gregoris, è un'azienda seria, hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
1: Ma che bello questo bagno e questi pavimenti, hanno anche termoarredo.
2: De Gregoris, arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
1: De Gregoris.
3: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
4: Inizia!
3: Buona visione!
5: Papà, Jiffy è per i grandi?
6: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri. Grandi clienti.
7: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
8: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
9: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
10: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
11: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano 4% grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
13: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
12: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
13: Sì, sì, come no?
14: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato e interessi zero in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
15: Ecco Liri, sedi di San Giorgio a Liri e Latina.
16: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center con la sua esperienza ventennale ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center. Numero 1 nei trattamenti antifumo.
17: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
18: Buonasera, ben ritrovati da Roberta Sottoriva. Ultima edizione di GR Latina, piccata dal compagno, si è chiusa in camera terrorizzata e atteso le forze dell'ordine. È accaduto nella notte a Sonnino, in un'abitazione. I carabinieri arrivati sul posto hanno tratto in arresto in flagranza di reato un uomo di 55 anni, già noto per precedenti, ritenuto responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia. All'arrivo dei carabinieri la donna presentava evidenti lesioni al volto e alle spalle, è stata soccorsa e portata in ospedale. È emerso che aveva già sporto denuncia nel 2023. è ricoverato in prognosi riservata al bambino Gesù di Roma. Il neonato, rimasto gravemente ferito nell'incidente stradale avvenuto questa mattina intorno alle 10 sulla pontina nel tratto urbano di Latina, nel quale ha perso la vita il papà, grave invece la mamma. I tre viaggiavano in direzione di Roma quando la loro auto, un SUV Nissan, si è scontrato con un utilitario a bordo della quale viaggiavano tre persone. Coinvolto nell'incidente anche un carro attrezzi. La pontina è rimasta bloccata per ore. Nessuno sconto di pena in appello per Cristian Sodano, il finanziere di 28 anni che il 13 febbraio del 2024 in una villetta a Cisterna di Latina uccise Nicoletta Zomparelli e René Amato, rispettivamente madre e sorella della sua ex fidanzata Desiree. I giudici di secondo grado hanno confermato l'ergastolo, i legali e l'imputato puntavano invece a una riduzione della pena sostenendo la tesi del delitto di impeto. Le motivazioni si conosceranno fra 70 giorni. Sono in corso indagini sull'incendio che ha distrutto due autovetture parcheggiate in via Sabaudia nel quartiere Isonzo. Il rogo, divampato intorno alle 4 del mattino, si sospetta sia di origine dolosa ed è avvenuto a poca distanza da altri episodi analoghi sempre nella zona R6 di Latina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme, mettere in sicurezza l'area e avviate le indagini. Il primato nazionale raggiunto dalla cardiologia interventistica dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina rappresenta un risultato di straordinario valore e un ulteriore riconoscimento della qualità della sanità laziale. È il commento del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca dopo i dati diffusi presso il Ministero della Salute che vedono l'unità operativa complessa diretta dal professor Francesco Versace al primo posto per cura dell'infarto in Italia e per interventi ad alta complessità su 249 centri italiani. Sull'infarto acuto un risultato numerico straordinario con ben 423 angioplastiche primarie eseguite, ma soprattutto la testimonianza tangibile di una sanità territoriale che salva vite umane sconfiggendo il fattore tempo, è stato il commento della sindaca di Latina Matilde Celentano. È tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
17: Questa è Radio Latina.
4: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina 0773 48 47 52.
19: Aperti anche sabato pomeriggio.
20: Tutto il meglio della musica 70 80 90 è solo qui. Sei su Radio Latina.

0: con Latina Mix anche le emozioni e i ricordi sono in sequenza continua, proprio come le canzoni senza tempo, sempre protagoniste su Radio Latina.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse Pipino il Breve, ve lo dico brevemente. Qual è quella mozzarella di bufala che arriva dal mare, piena di bontà, delicata, ricoperta di sole, che più la mangi e più t'abbronzi? È la mozzarella di bufala Manzi. E viva la mozzarella di bufala Manzi, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
3: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
4: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
5: Ti aspettiamo al giardino zoologico di Zoomarin per una giornata da vivere in famiglia. Oltre 15 dimostrazioni, esperienze educative con gli animali, attrazioni didattiche, pranzo incluso e parcheggio gratuito. I posti sono limitati. Prenota ora su zoomarin.it.
6: Viva Zoomarin!
7: La radio con i numeri giusti. 70.

0: I migliori successi del passato li potete ascoltare in rotazione continua qui a Radio Latina. Dai favolosi anni 80 abbiamo ritrovato Sandra con il suo più grande successo, era Maria Magdalena.
1: Radio Latina.

gli anni 70, 80 e 90. Radio Latina.

0: La sensuale Phoebe Cates la ricordiamo nel film di grande successo del 1982 Paradise, di cui lei stessa cantava il tema portante della colonna sonora. Anche questa fa parte dei nostri ricordi musicali più belli che potete ascoltare tutti i giorni su Radio Latina.
1: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e JQ, DR, Evo, Sport Equip, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
2: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave, aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
3: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport, senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e... Belcom è già a casa tua.
4: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. A Salto di Fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
5: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse Pipino il Breve, ve lo dico brevemente: qual è quella mozzarella di bufala che arriva dal mare piena di bontà, delicata, ricoperta di sole, che più la mangi e più t'abbronzi? È la mozzarella di bufala Manzi. E viva la mozzarella di bufala Manzi, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio. Non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
6: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
7: Mamma, io mi annoio!
8: E allora preparati, ti porto al Luneur Park.
9: Dentro la città, fuori dal mondo.
8: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
7: Mamma, io sono già in macchina!
8: Info e biglietti su luneurpark.it.
10: Sono le 21 e 4 minuti.

0: E questi erano i Blues Brothers, mitico duo formato dagli attori comici John Belushi e Dan Aykroyd, dei quali sono stati protagonisti nel 1980 di un film commedia musicale diventato un cult movie che aveva una strepitosa colonna sonora di cui faceva parte questa canzone, She Called Caddy.
1: È tutta questione di fibra, ora c'è, perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi, viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport, senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it, chiamaci e... Belcom è già a casa tua.
2: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
3: Inizia!
2: Buona visione. Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
4: Centro Diagnostico Medico ANXUR. Qualità e innovazione da oltre 40 anni. Laboratorio analisi, diagnostica per immagini con TAC, mammografia con tomosintesi, risonanza magnetica aperta, fisioterapia, visite specialistiche, assistenza domiciliare. CDM ANXUR. A Terracina, in via Lungolinea Pio VI, 107.
5: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
6: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
7: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
9: Aperti anche sabato pomeriggio.
10: Sei su Radio Latina.
11: Ora 4 dischi 70, 80, 90. Non Stop Mix.

0: finisce qui questa bella ondata revival con il meglio della musica del passato. In sequenza continua, Latina Mix torna più tardi.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
3: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
4: Inizia!
3: Buona visione!
5: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
6: Mamma, io mi annoio!
7: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
8: Dentro la città, fuori dal mondo!
7: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
6: Mamma! Io sono già in macchina!
7: Info e biglietti su luneurpark.it.

0: sono delle canzoni che non si dimenticano, sono lì, sempre presenti tra i nostri ricordi musicali più belli, come questa Words di FR David, ripescata tra i grandi successi del 1983.
1: Radio Latina.

0: Vivi la grande musica del passato con Radio Latina. Ogni giorno condividiamo con voi grandi successi che hanno fatto la storia della musica. Questi erano i Bon Jovi che ci hanno dato una grande carica con la loro Runaway.
1: Radio Latina. Radio Latina.

0: Abbiamo ascoltato Tina Turner, lei non poteva certo mancare su Radio Latina, visto che suoniamo ogni giorno il meglio della musica del passato. Tra i suoi successi abbiamo pescato dal 1986 Typical Mail.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e... Velcom è già a casa tua.
3: Da oltre 40 anni, il centro diagnostico medico ANCSUR si prende cura della salute e del benessere delle donne con pacchetti prevenzione, corsi pre-post parto, diagnosi prenatale, monitoraggi e riabilitazione del pavimento pelvico. Vieni a trovarci nel nostro nuovo reparto di ginecologia in via Lungolinea Pio VI a Terracina. CDM ANCSUR, al tuo fianco, in ogni momento.
4: Chuck, motore! Azione!
5: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
6: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
7: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: Sono le 22 e 2 minuti.
9: Le canzoni che ami degli

0: ascoltarci su Alexa in modo immediato e veloce, basta pronunciare al vostro smart speaker Alexa, applica skill Radio Latina e da quel momento, con un solo comando, potrete sintonizzarvi facilmente sul vostro dispositivo dicendo solo Alexa, metti Radio Latina.
1: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
2: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e... Belcom è già a casa tua.
3: Papà, Jiffy è per i grandi?
4: Sì, e anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri. Grandi clienti.
5: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
6: L'estate è più bella all'Acquapark Miami Beach di Latina. Ti aspettano attrazioni spettacolari, schiuma party. Scopri tutto sul nostro sito e approfitta delle promozioni. Torna gratis il giorno dopo. Ogni martedì e giovedì con l'acquisto di un biglietto intero giornaliero entri gratis il giorno dopo. Fino al 20 giugno acquista le fan card. 10 ingressi 99 euro, 20 ingressi solo 149 euro. Acquapark Miami Beach.
7: Qui si balla, si fa festa tutti insieme al Miami Beach. Miami Beach.
8: Sei su Radio Latina.
2: E ora 4 dischi 70 80 90 non stop mix.

0: Radio Latina è sempre con te, dove, quando e come vuoi.
1: Come vuoi.
0: Non solo in auto, ma anche a casa e dal tuo smart speaker Amazon e Google. Se hai Amazon Echo, basta dire
1: Alexa, metti Radio Latina.
0: Mentre per Google Home,
1: ok Google, metti Radio Latina.
0: Ascoltare Radio Latina è sempre più facile.
2: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave, aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
3: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
4: Inizia!
3: Buona visione. Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
5: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
6: Mamma, io mi annoio!
7: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
8: Dentro la città, fuori dal mondo!
7: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
6: Mamma! Io sono già in macchina!
7: Info e biglietti su luneurpark.it.
9: Le canzoni che ami degli anni 70, 80 e 90.

0: Con una sola app potete scaricare e vedere Radio Immagine, Radio Latina e Radio Luna. Restare sempre aggiornati con Luna Notizie, visitare i nostri social e comunicare direttamente con noi. Scaricate sugli store l'app Mondo Radio Latina. Compatibile anche per Android Auto e CarPlay.
1: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
2: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
3: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
4: Inizia!
3: Buona visione.
5: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
6: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
7: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
8: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
9: Sono le 23:07.

0: su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
1: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
2: Inizia!
1: Buona visione.
3: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
4: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: Sei su Radio Latina. Ora 4 dischi 70, 80, 90. No Stop Mix.

0: approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
1: Mamma, io mi annoio!
2: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
3: Dentro la città, fuori dal mondo.
2: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
1: Mamma, io sono già in macchina!
2: Info e biglietti su luneurpark.it.
4: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e... Belcom è già a casa tua.
5: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
6: Chuck, motore, azione!
7: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
8: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
9: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
10: La radio con i numeri giusti. 70, 80, 90.

su Radio Latina.

0: Per ascoltarci su Alexa in modo immediato e veloce, basta pronunciare al vostro smart speaker Alexa, applica skill Radio Latina e da quel momento, con un solo comando, potrete sintonizzarvi facilmente sul vostro dispositivo dicendo solo Alexa, metti Radio Latina.
1: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
2: Inizia!
1: Buona visione. Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
3: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi, viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e Belcom è già a casa tua.
4: Mamma, io mi annoio!
5: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
6: Dentro la città, fuori dal mondo!
5: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
4: Mamma, io sono già in macchina!
5: Info e biglietti su luneurpark.it.
7: È mezzanotte e 14 minuti.
8: Le canzoni che ami degli anni

0: Radio Latina è sempre con te, dove, quando e come vuoi.
1: Come vuoi.
0: Non solo in auto, ma anche a casa e dal tuo smart speaker Amazon e Google. Se hai Amazon Echo, basta dire
1: Alexa, metti Radio Latina.
0: Mentre per Google Home,
1: ok Google, metti Radio Latina.
0: Ascoltare Radio Latina è sempre più facile.
2: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi, viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e Belcom è già a casa tua.
3: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
4: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
5: Inizia!
4: Buona visione.
6: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
7: La miglior musica 70, 80, 90 è solo qui, sei su Radio Latina.